0: tuoi anni più belli anche su internet. Clicca www.radioaurora.it.
1: Aurora, non solo Italia.

0: tuoi anni più belli anche su internet. Clicca www.radioaurora.it.
1: Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazie ad internet in diretta in tutto il mondo.

0: più belli.
1: Certe volte mi chiedo se sto sognando. Possibile che tu abbia scelto

richiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

chiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

Radio Aurora informa. Ogni giorno 13 notiziari nazionali e 3 locali. Radio Aurora. La musica dei tuoi anni più belli. Radio Aurora. I tuoi anni più belli.

0: Per la tua pubblicità su Radio Aurora, tutti frutti pubblicità. 0833 54 60 72.
1: Nel suo posto in riva al fiume, Susan ti ha voluto accanto, e ora ascolti andare le barche, ora puoi dormirle al fianco. Sì, lo sai che lei è pazza, ma per questo sei con lei.

guardare solitario dalla sua torre di legno, e poi quando fu sicuro che soltanto agli annegati fosse dato di vederlo, disse: siate marinai finché il mare vi libererà. E lui stesso fu spezzato, ma più umano, abbandonato nella nostra mente, lui non naufragò. E tu vuoi viaggiargli insieme, vuoi viaggiargli insieme ciecamente, forse avrai fiducia in lui.

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.

richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38, 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: tuoi anni più belli anche su internet. Clicca www.radioaurora.it.
1: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tutte

Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

0: i tuoi anni più belli anche su internet. Clicca www.radioaurora.it.
1: Aurora, non solo Italia.

0: Aurora, i tuoi anni più belli.
1: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: per la tua pubblicità su Radio Aurora. Tutti frutti pubblicità. 0833 54 60 72.
1: Buongiorno Aurora.
2: Fingo di stare calmo, ma sono già le sei. Se avessi più buon senso, magari me ne andrei.

Forse mi aspetti ancora, forse non mi vuoi. Certo che i miei pensieri sono tutti lì.

Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.

Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazie ad Internet in diretta in tutto il mondo.

0: Radio Aurora ti sblocca un ricordo. Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.
1: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: Radio Aurora. Spot.
1: La radio che ascolti ogni giorno, adesso puoi viverla di persona. Dal 14 al 18 ottobre il gruppo Mondoradio Tutti Frutti e Radio Aurora ti aspetta in Fiera Expo 2000 a Miggiano. Musica, interviste, dirette live e un super contest. Vieni a trovarci al padiglione 2, partecipa al gioco e vinci premi esclusivi. Facile, divertente e gratuito. Ci trovi in Fiera Miggiano dal 14 al 18 ottobre. Mondoradio Tutti Frutti e Radio Aurora, sempre con te.
2: Domenica 25 ottobre, Villa Zaira ospita Sì all'amore, un'intera giornata dedicata a tutte le coppie di futuri sposi. Parteciperanno tutte le aziende leader nel settore del wedding. Alle 16, Sì all'amore show, lo spettacolo dell'amore con sfilate di abiti da sposa, sposo e cerimonia, live concert e degustazioni di numerose prelibatezze del nostro territorio. Per partecipare all'evento richiedi l'invito sul sito www.villazaira.it o chiama al numero 351 47 49 787. Il 25 ottobre diciamo sì all'amore. Villa Zaira si trova in Contrada Fraganite, prolungamento di via Giosuè Carducci tra Maglie e Muro Lecese.
3: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
4: Con Branca Termoidraulica e Irrigazione puoi risparmiare davvero. Solo per pochissimi giorni Branca a Montesano ti dà la possibilità di avere un pannello solare da 300 litri a soli 290 euro. IVA, trasporto e pratica GSE inclusa nel prezzo. Vieni a vedere i nostri radiatori e termoconvettori efficienti e performanti. Scopri le super offerte di Branca su termocamini, caldaie a biomassa o legna. Branca Termoidraulica e Irrigazione a Montesano Salentino in via Pisanelli 16.
5: Vi aspettiamo a Expo 2000 Miggiano nel padiglione 4.
6: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo. Sabato 17 ottobre alle 20:30 al Cineteatro Lumière di Carmiano, Franco Piana in concerto, in collaborazione con il Comune di Carmiano e il Conservatorio Tito Schipa di Lecce.

è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

0: Radio Aurora.
1: Spot.
2: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
3: Perché soffrire inutilmente?
4: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
3: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
4: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
3: Gesco è a Melissano, zona industriale.
4: Come posso contattare Gesco?
3: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
4: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
2: Da Euronics c'è il tasso zero.
5: Tasso zero?
2: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero. Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a 69,99 euro al mese per 10 mesi. Lavatrice Hisense 10 kg e mezzo a 39,99 euro al mese per 10 mesi.
5: Corro!
2: Aspettami, vengo anch'io!
6: Euronics, Atricase e Presicce Acquarica. Un mondo più avanti.
7: Let's go!
8: Uè, hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
9: Ma va, e chi è?
8: Ha appena aperto Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
9: Ah, ma è McDonald's.
8: Che facciamo? Ci andiamo?
9: Per forza, sto già uscendo, ciao.
10: Vi aspettiamo nel nuovo McDonald's di Surano, strada statale 275, accanto al Gulliver.
11: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
12: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
11: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
13: Aurora, non solo Italia.

0: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Botta e risposta a distanza tra Giorgia Meloni e Mosca sull'accordo sul gasolio russo raggiunto da Trump e Putin. La presidente del Consiglio ha detto che l'intesa di Trump è rischiosa perché legittima Mosca. Il Cremlino replica: l'accordo sul gasolio non è affare di Meloni, mentre il presidente ucraino Zelensky ringrazia la premier italiana. Intanto Elon Musk spegne il sistema satellitare Starlink su ordine di Donald Trump e crea problemi all'Ucraina, che fa affidamento sulla tecnologia per coordinare le azioni militari nella guerra con la Russia. Il presidente Zelensky si è rivolto direttamente a Musk: spero che ci sia un errore, chiediamo che venga riattivato. Sono state individuate le due persone ritenute responsabili di aver aggredito a bordo di una minicar i passanti a Roma. Sono due ragazzi minorenni residenti nella zona di Monteverde. I due hanno ammesso le proprie responsabilità e hanno affermato: quella notte ci siamo divertiti così. La città di Istanbul è stata colpita da un'intensa pioggia torrenziale che ha provocato inondazioni diffuse, causando danni e paralizzando quasi completamente il traffico cittadino nell'ora di punta serale. La Champions League: la Roma sfiora l'impresa nel secondo turno, ma la festa viene rovinata da tre calci d'angolo tra l'83esimo e il 90esimo. I giallorossi dominano tutta la partita e vanno in avanti 3-1. Nel finale i tre calci d'angolo cambiano le sorti all'Olimpico. Il Como passa in vantaggio contro il Feyenoord, ma poi subisce la rimonta degli olandesi. Finisce 3-2 per i padroni di casa. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile e in prevalenza soleggiato, qualche foschia o banco di nebbia al mattino sulla Valpadana occidentale, in rapido dissolvimento. Temperature in lieve rialzo con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche nebbia mattutina nelle valli interne e appenniniche. Temperature in lieve rialzo con massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo disturbo sul basso Adriatico e il basso Tirreno. Temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi.
1: Per la tua pubblicità su Radio Aurora, tutti frutti pubblicità, 0833 54 60 72.

0: Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.
1: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato. Da Euronics c'è il tasso zero.
2: Tasso zero?
1: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero. Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a 69,99 euro al mese per 10 mesi. Lavatrice Hisense 10 kg e mezzo a 39,99 euro al mese per 10 mesi.
2: Corro!
1: Aspettami, vengo anch'io!
3: Euronics, a Tricase e Presicce Acquarica. Un mondo più avanti.
4: Let's go! Domenica 25 ottobre Villa Zaira ospita Sì all'amore, un'intera giornata dedicata a tutte le coppie di futuri sposi. Parteciperanno tutte le aziende leader nel settore del wedding. Alle 16 Sì all'amore show, lo spettacolo dell'amore con sfilate di abiti da sposa, sposo e cerimonia, live concert e degustazioni di numerose prelibatezze del nostro territorio. Per partecipare all'evento richiedi l'invito sul sito www.villazaira.it o chiama al numero 351 47 49 787. Il 25 ottobre diciamo sì all'amore. Villa Zaira si trova in Contrada Fraganite, prolungamento di via Giosuè Carducci tra Maglie e Muro Lecese.
5: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
6: Oh, ci risiamo. Quando arriva questo periodo, Elvix scompare sempre.
7: Elvix, ma dove sei finito?
8: Te lo dico io dove sta. Vuoi vedere che si è accampato allo stand?
7: E infatti, eccolo qua. Elvix, ma cosa ci fai qui?
6: Io che ci faccio qui? Voi cosa aspettate a raggiungerci? La radio è qui a Expo 2000 Migiano. Io sono pronto a partecipare alla terza edizione del contest.
9: Oh, Elvix, ma i primi non sono per noi, sono per i nostri ascoltatori. Vi aspettiamo per giocare insieme dal 14 al 18 ottobre in Fiera Expo 2000 a Miggiano. Mi raccomando, non mancate.
6: Oh, per favore, quando venite, portatemi da mangiare.
10: I tuoi anni più belli anche su internet. Clicca www.radioaurora.it.

richiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora informa. Ogni giorno 13 notiziari nazionali e 3 locali. Radio Aurora. La musica dei tuoi anni più belli.
1: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. Spot. Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre. La nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
2: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duri Plastic.
3: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, anti-alga, anti-muffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili, una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
2: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duri Plastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.
4: La radio che ascolti ogni giorno, adesso puoi viverla di persona. Dal 14 al 18 ottobre il gruppo Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora ti aspetta in Fiera Expo 2000 a Miggiano. Musica, interviste, dirette live e un super contest. Vieni a trovarci al Padiglione 2, partecipa al gioco e vinci premi esclusivi. Facile, divertente e gratuito. Ci trovi in Fiera Miggiano dal 14 al 18 ottobre. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora, sempre con te.
5: Shakespeare aveva ragione. Siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni, come anche la nostra casa. Nasce da un sogno, un desiderio, da come immagini il tuo modo di vivere. Living Ceramiche trasforma i tuoi sogni in spazi da vivere, con materiali di pregio, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno e soluzioni per architetti e designer. Living Ceramiche, l'eccellenza per la tua casa da oltre 35 anni, a Presicce in Via del Mare. Promozioni speciali da Living Ceramiche, stufe e camini a partire da 800 euro IVA compresa e ti finanziamo l'intero importo a tasso zero. Ti aspettiamo in showroom.
6: Hai visto il big sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Trecase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Trecase. Mi Casa. Il bello per la casa. Il piacere del regalo.
7: Buongiorno dalla redazione. Botta e risposta tra Giorgia Meloni e Mosca sull'accordo sul gasolio russo raggiunto da Trump e Putin. La Premier, nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, ha detto che l'intesa di Trump è rischiosa perché legittima Mosca. Dal Cremlino la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, replica: l'accordo sul gasolio non è affare di Meloni. Un massiccio attacco aereo russo ha colpito nella notte la città di Kropyvnytskyi, capoluogo dell'oblast di Kirovohrad, nell'Ucraina centrale, provocando almeno 3 vittime e 6 feriti. I raid hanno preso di mira infrastrutture logistiche e di trasporto, oltre a diversi stabilimenti industriali della città, che conta circa 220.000 abitanti. Prosegue il decorso operatorio per Papa Leone, finito sotto i ferri per l'asportazione di un tumore maligno al polmone destro. Leone viene descritto di buon umore, mentre tutto procede per il meglio. Intanto il pontefice ha ricevuto un messaggio da Trump, il quale gli ha augurato di rimettersi presto, parlando con i giornalisti dopo un comizio in Arizona. Quella notte ci siamo divertiti così, sarebbe questa la spiegazione fornita agli investigatori dai due ragazzi di 16 e 17 anni, accusati delle aggressioni compiute a bordo di una minicar a Roma, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini. I due minorenni sono stati ascoltati dal PM della Procura della Capitale e avrebbero ammesso le proprie responsabilità. Il calcio poteva essere una festa e il ritorno della Roma all'Olimpico in Champions League invece si è trasformato in uno psicodramma sportivo. I giallorossi perdono 4-3 contro il Real Madrid, ma 8 minuti alla fine erano in vantaggio 3-1. La debacle delle quattro squadre italiane in Champions si chiude con la sconfitta del Como, battuto 3-2 dal Feyenoord. È tutto, a più tardi.
8: Aurora, i tuoi anni più belli. Mattina Aurora, i tuoi anni

Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.

0: Radio Aurora Info Viabilità.
1: Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Traffico nel complesso scorrevole sul tratto pugliese della A14 Adriatica e sulla 16 Napoli Canosa. Lavori in corso sulla statale 275 di Santa Maria di Leuca rallentano il traffico tra le uscite di Maglie e Scorrano nelle due direzioni. Proseguono i lavori sulla statale 16 Adriatica con riduzione di carreggiata tra Galatina e Galugnano. Possibile la formazione di rallentamenti nelle ore di maggior traffico. Sulla superstrada Brindisi-Lecce il transito avviene su carreggiata ridotta per lavori tra San Pietro Vernotico e Trullo Masseria in direzione Brindisi. A Lecce di scena fino al prossimo 19 ottobre l'Evolution Motor Show a Sette Lacuare. Per l'occasione una parte del parcheggio di Largo Vittime del Terrorismo è riservata al pubblico. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Pensa a relax. Cosa ti viene in mente?
4: L'acqua.
3: Ora pensa all'acqua. Cosa ti viene in mente?
4: Edil Piscine.
3: Da oltre 30 anni Edil Piscine costruisce emozioni, dalle oasi private ai grandi resort. Piscine chiavi in mano, centri benessere, laghetti, piscine biodesign, parchi acquatici, mini piscine e idromassaggio.
4: Cosa aspettiamo? Progettiamo ora la nostra piscina e avremo uno sconto extra.
3: Edil Piscine è a Maglie in via Scorrano numero 50. Edilpiscine.com.
5: Un ottimo stato di salute passa da una sana e genuina alimentazione. Per questo ti consigliamo Avicola Marsilio. Avicola Marsilio è leader da oltre 20 anni per la produzione e vendita di uova locali. Un prodotto sempre fresco e distribuito il giorno stesso della deposizione. Scegli il meglio sulla tua tavola. Scegli Avicola Marsilio. A Tricase, Provinciale per Specchia. Aperti dalle 6:30 alle 13.
6: Meglio un uovo fresco oggi e anche domani.
7: Forno artigianale Santa Chiara, l'anima del Salento. C'è un profumo che sa di casa e racconta le nostre radici. È quello del forno artigianale Santa Chiara. Pane, pucce, friselle, tarallini, focacce e pizze. Anche con farine pregiate come grano saraceno e senatore Cappelli. Produzione a vista e una sola promessa. No surgelato. Solo passione, tradizione e qualità autentica. Ogni giorno per tutti. Vi aspettiamo nel nostro quartier generale ad Alessano, nella nuova sede di San Cesario all'interno del Todis e nei punti Conad di Melpignano, Poggiardo e Tricase. E per le vostre feste, scegliete la bontà dei nostri buffet artigianali. Santa Chiara, il profumo della nostra terra, il calore di casa, la bontà che unisce. 70, 80, 90 su Radio Aurora. La musica dance del passato, la musica dei tuoi anni più belli.

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38 350 174 34 38 Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: per la tua pubblicità su Radio Aurora. Tutti frutti pubblicità. 0833 54 60 72. Radio Aurora. Spot.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro, il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete.

0: Mete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328-570-4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
4: Domenica 25 ottobre, Villa Zaira ospita Sì all'amore, un'intera giornata dedicata a tutte le coppie di futuri sposi. Parteciperanno tutte le aziende leader nel settore del wedding. Alle 16, Sì all'amore show, lo spettacolo dell'amore con sfilate di abiti da sposa, sposo e cerimonia, live concert e degustazioni di numerose prelibatezze del nostro territorio. Per partecipare all'evento richiedi l'invito sul sito www.villazaira.it o chiama al numero 351 47 49 787. Il 25 ottobre diciamo sì all'amore. Villa Zaira si trova in Contrada Fraganite, prolungamento di via Giosuè Carducci tra Maglie e Muro Lecese.
5: Da Euronics c'è il tasso zero.
6: Tasso zero?
5: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero. Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a 69,99 euro al mese per 10 mesi. Lavatrice iSense 10 kg e mezzo a 39,99 euro al mese per 10 mesi.
6: Corro!
5: Aspettami, vengo anch'io!
7: Euronics, a Tricase e Presicce Acquarica. Un mondo più avanti.
8: Let's go!
9: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo. Sabato 17 ottobre alle 20:30 al Cineteatro Lumière di Carmiano, Franco Piana in concerto, in collaborazione con il Comune di Carmiano e il Conservatorio Tito Schipa di Lecce.

0: Buongiorno dalla redazione. Botta e risposta tra Giorgia Meloni e Mosca sull'accordo sul gasolio russo raggiunto da Trump e Putin. La premier è intervenuta al Senato, ha detto che l'intesa di Trump è rischiosa perché legittima Mosca. Dal Cremlino la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova replica: l'accordo sul gasolio non è affare di Meloni. Comincia oggi intanto la due giorni di Consiglio europeo dall'agenda molto fitta. Sarà un summit particolare perché, malgrado l'agenda pesante, nessuno si aspetta alcuna decisione sui temi in agenda. Il caro energia potrebbe prevalere sugli altri, ma sul tavolo ci sono anche la competitività e le guerre in Ucraina e Medio Oriente. Prosegue il decorso post-operatorio per Papa Leone dopo l'asportazione di un tumore maligno al polmone destro. Leone viene descritto di buon umore e nelle scorse ore anche ricevuto un messaggio da Trump, il quale gli ha augurato di rimettersi presto. Afferrate per i capelli, schiaffeggiate, insultate, derise, minacciate, era il trattamento riservato a quattro anziane ospiti di una RSA in provincia di Milano. Tre operatori sociosanitari sono stati interdetti dalla professione, due di loro, due uomini, sono accusati anche di violenza sessuale, abusi che sarebbero stati compiuti mentre lavavano le vittime. Calcio: la Roma perde contro il Real Madrid nella seconda giornata della fase campionato della Champions League. Una sconfitta amara per la squadra di Gasperini, battuta 4-3 dopo che si era trovata in vantaggio 3-1. Perde anche il Como, sconfitto 3-2 del Feyenoord. Oggi in campo Milan, Juventus e Atalanta per Europa e Conference League. È tutto, a più tardi.
1: I classici italiani e le hit internazionali del passato. Radio Aurora. La musica dei tuoi anni più belli.

Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazie ad Internet in diretta in tutto il mondo.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
2: Visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa. Qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
3: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
4: Oh, ci risiamo. Quando arriva questo periodo, Elvix scompare sempre.
5: Elvix, ma dove sei finito?
6: Te lo dico io dove sta. Vuoi vedere che si è accampato allo stand?
5: E infatti, eccolo qua. Elvix, ma cosa ci fai qui?
4: Io che ci faccio qui? Voi cosa aspettate a raggiungerci? La radio è qui a Expo 2000 Migiano. Io sono pronto a partecipare alla terza edizione del contest.
5: Oh, Elvix, ma i primi non sono per noi, sono per i nostri ascoltatori. Vi aspettiamo per giocare insieme dal 14 al 18 ottobre in Fiera Expo 2000 a Migiano. Mi raccomando, non mancate.
4: Oh, per favore, quando venite, portatemi da mangiare.
7: Con Branca Termoidraulica e Irrigazione puoi risparmiare davvero. Solo per pochissimi giorni Branca a Montesano ti dà la possibilità di avere un pannello solare da 300 litri a soli 290 euro. IVA, trasporto e pratica GSE inclusa nel prezzo. Vieni a vedere i nostri radiatori e termoconvettori efficienti e performanti. Scopri le super offerte di Branca su termocamini, caldaie a biomassa o legna. Branca Termoidraulica e Irrigazione a Montesano Salentino in via Pisanelli 16.
8: Vi aspettiamo a Expo 2000 Migiano nel padiglione 4.
0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air Radio Aurora. Grazie ad internet in diretta in tutto il mondo. Richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più

com'è bella Lillì, dolce, dolce, tu sei la più bella di tutte perché, perché sei così. No, no, no, no, no, no, no, no, non tagliarti i capelli, ti prego. Bella, bella, bella, bella così, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia. No, no, senza rossetto, senza cipria, senza niente, così con la faccia lavata, bella.

Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo. Shakespeare aveva ragione. Siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni, come anche la nostra casa. Nasce da un sogno, un desiderio, da come immagini il tuo modo di vivere. Living Ceramiche trasforma i tuoi sogni in spazi da vivere, con materiali di pregio, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno e soluzioni per architetti e designer. Living Ceramiche, l'eccellenza per la tua casa da oltre 35 anni, a Presicce in Via del Mare. Promozioni speciali da Living Ceramiche. Stufe e camini a partire da 800 euro IVA compresa e ti finanziamo l'intero importo a tasso zero. Ti aspettiamo in showroom.
2: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duri Plastic.
3: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, antialga, antimuffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili, una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
2: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duri Plastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.
4: La radio che ascolti ogni giorno, adesso puoi viverla di persona. Dal 14 al 18 ottobre il gruppo Mondoradio Tutti Frutti e Radio Aurora ti aspetta in Fiera Expo 2000 a Miggiano. Musica, interviste, dirette live e un super contest. Vieni a trovarci al Padiglione 2, partecipa al gioco e vinci premi esclusivi. Facile, divertente e gratuito. Ci trovi in Fiera Miggiano dal 14 al 18 ottobre. Mondoradio Tutti Frutti e Radio Aurora, sempre con te.
1: Da Euronics c'è il tasso zero.
5: Tasso zero?
1: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero! Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a 69,99 euro al mese per 10 mesi. Lavatrice Hisense 10 kg e mezzo a 39,99 euro al mese per 10 mesi.
5: Corro!
1: Aspettami, vengo anch'io!
6: Euronics, a Tricase e Presicce Acquarica. Un mondo più avanti.
7: Let's go!
8: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre. La nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
9: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo. Sabato 17 ottobre alle 20:30 al Cineteatro Lumière di Carmiano, Franco Piana in concerto, in collaborazione con il Comune di Carmiano e il Conservatorio Tito Schipa di Lecce.
10: Bentrovati dalla redazione. Papa Leone ha trascorso bene la notte in ospedale, lo rende noto la sala stampa vaticana, a due giorni dall'intervento in cui al pontefice è stato asportato un tumore maligno a un polmone. Il decorso post-operatorio è regolare in base agli esami del sangue e alla radiografia del torace. Leone sta bene, l'umore è buono. Prende il via oggi per 2 giorni un consiglio europeo con un'agenda molto fitta, svetta il tema del caro energia, ma sul tavolo ci sono anche Ucraina e Medio Oriente. Ieri la premier Meloni nelle comunicazioni al Senato ha sottolineato che quella energetica è la questione che oggi pesa più di tutte sulla nostra economia. Mio figlio dovrà assumersi le sue responsabilità, ma non è un mostro. Alla Repubblica parla la madre di uno dei 2 minorenni che a bordo di una minicar si sono resi protagonisti di aggressioni nei confronti di almeno 6 persone a Roma, tra i quali l'attore Davide Jacopini. Insieme all'altro ragazzino sono stati rintracciati dopo 10 giorni di ricerche. Un operaio è stato trovato morto questa mattina al porto industriale di Cagliari. L'uomo sarebbe stato schiacciato da alcuni giganteschi tubi mentre lavorava. La dinamica della tragedia non è ancora chiara e sul posto stanno operando i carabinieri. Calcio amarissima, 2 giorni di Champions per le italiane. Dopo Inter e Napoli nel martedì cadono anche Como e Roma. KO 4-3 con Real Madrid dopo essere stata in vantaggio 3-1. Non era mai successo che 4 squadre italiane perdessero nel corso dello stesso turno di Champions. È tutto, a più tardi.
5: Radio Aurora. I tuoi anni più belli. Radio Aurora. I tuoi anni più belli.

Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.

così, perché un giorno aveva ammazzato chi voleva rubargli Marie. Lo avevan perciò condannato 20 anni in prigione a marcir, però adesso che lui si è impiccato, la porta gli devono aprire.

richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38 350 174 34 38 Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora Info Viabilità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Traffico nel complesso scorrevole sul tratto pugliese della A14 Adriatica. Disagi invece sulla 16 Napoli-Canosa per il traffico in uscita allo svincolo di Candela per una manifestazione. Sulla superstrada Brindisi-Lecce rallentamenti per lavori in corso tra Trepuzzi e Surbo Stazione in direzione Lecce. Proseguono i lavori anche sulla statale 16 Adriatica con riduzioni di carreggiata tra Galatina e Galugnano. Possibile la formazione di rallentamenti. A Lecce di scena fino al prossimo 19 ottobre l'Evolution Motor Show a 7 Lacquare. Per l'occasione una parte del parcheggio di Largo Vittime del Terrorismo è riservata al pubblico. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Da Euronics c'è il tasso zero.
4: Tasso zero?
3: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero! Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a 69,99 euro al mese per 10 mesi. Lavatrice Hisense 10 kg e mezzo a 39,99 euro al mese per 10 mesi.
4: Corro!
3: Aspettami, vengo anch'io!
5: Euronics, altri case e presicce acquarica. Un mondo più avanti.
6: Let's go!
7: Hai visto il big sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa, il piacere del regalo.
8: Un ottimo stato di salute passa da una sana e genuina alimentazione. Per questo ti consigliamo Avicola Marsilio. Avicola Marsilio è leader da oltre 20 anni per la produzione e vendita di uova locali. Un prodotto sempre fresco e distribuito il giorno stesso della deposizione. Scegli il meglio sulla tua tavola. Scegli Avicola Marsilio. A Tricase, provinciale per Specchia. Aperti dalle 6:30 alle 13.
9: Meglio un uovo fresco oggi e anche domani.
10: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
11: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
10: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
12: Domenica 25 ottobre Villa Zaira ospita Sì all'amore, un'intera giornata dedicata a tutte le coppie di futuri sposi. Parteciperanno tutte le aziende leader nel settore del wedding. Alle 16 Sì all'amore show, lo spettacolo dell'amore con sfilate di abiti da sposa, sposo e cerimonia, live concert e degustazioni di numerose prelibatezze del nostro territorio. Per partecipare all'evento richiedi l'invito sul sito www.villazaira.it o chiama al numero 351 47 49 787. Il 25 ottobre diciamo sì all'amore. Villa Zaira si trova in Contrada Fraganite, prolungamento di via Giosuè Carducci tra Maglie e Muro Lecese.
0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Hai visto il big sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
3: Perché soffrire inutilmente?
4: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
3: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg. Tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
4: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche, arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
3: Gesco è a Melissano, zona industriale.
4: Come posso contattare Gesco?
3: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
4: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
1: Forno artigianale Santa Chiara, l'anima del Salento. C'è un profumo che sa di casa e racconta le nostre radici. È quello del forno artigianale Santa Chiara. Pane, pucce, friselle, tarallini, focacce e pizze. Anche con farine pregiate come grano saraceno e senatore Cappelli. Produzione a vista e una sola promessa: no surgelato. Solo passione, tradizione e qualità autentica. Ogni giorno per tutti. Vi aspettiamo nel nostro quartier generale ad Alessano, nella nuova sede di San Cesario all'interno del Todis e nei punti con di Melpignano, Poggiardo e Tricase. E per le vostre feste scegliete la bontà dei nostri buffet artigianali. Santa Chiara, il profumo della nostra terra, il calore di casa, la bontà che unisce.
5: Domenica 25 ottobre, Villa Zaira ospita Sì all'amore, un'intera giornata dedicata a tutte le coppie di futuri sposi. Parteciperanno tutte le aziende leader nel settore del wedding. Alle 16, Sì all'amore show, lo spettacolo dell'amore con sfilate di abiti da sposa, sposo e cerimonia, live concert e degustazioni di numerose prelibatezze del nostro territorio. Per partecipare all'evento richiedi l'invito sul sito www.villazaira.it o chiama al numero 351 47 49 787. Il 25 ottobre diciamo sì all'amore. Villa Zaira si trova in Contrada Fraganite, prolungamento di via Giosuè Carducci tra Maglie e Muro Lecese.
6: La radio che ascolti ogni giorno, adesso puoi viverla di persona. Dal 14 al 18 ottobre il gruppo Mondoradio Tutti Frutti e Radio Aurora ti aspetta in Fiera Expo 2000 a Miggiano. Musica, interviste, dirette live e un super contest. Vieni a trovarci al padiglione 2, partecipa al gioco e vinci premi esclusivi. Facile, divertente e gratuito. Ci trovi in Fiera Miggiano dal 14 al 18 ottobre. Mondoradio Tutti Frutti e Radio Aurora, sempre con te.
7: Bentrovati dalla redazione. Ha preso il via oggi un consiglio europeo con un'agenda molto fitta. Svetta il tema del caro energia, ma sul tavolo ci sono anche Ucraina e Medio Oriente. Intanto Zelensky ha dichiarato che l'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe. Lo ha detto in un'intervista al Financial Times. Una manovra da circa 23 miliardi e mezzo di euro nel 2027 con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese. E quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso dall'Italia l'Italia alla Commissione Europea. Il deficit è previsto al 3,4% del PIL nel 2027 e al 3,2% nel 2028, dopo il rientro sotto il 3% atteso quest'anno. Papa Leone ha trascorso bene la notte in ospedale, lo rende noto la sala stampa vaticana, 2 giorni dall'intervento in cui il pontefice è stato asportato un tumore maligno a un polmone. Il decorso post-operatorio è regolare in base agli esami del sangue e alla radiografia del torace. Ancora proteste da parte dei lavoratori dell'ex Ilva di Taranto. Per il 4º giorno consecutivo i manifestanti hanno organizzato presidi sulle statali 7 per Massafra e 106 Ionica in direzione Reggio Calabria. Anche la notte appena trascorsa alcuni operai e delegati sindacali sono rimasti lungo le strade. Calcio: dopo l'amara sconfitta contro il Real Madrid, la Roma attende oggi di saperne di più sugli infortuni di Manu Koné e Paulo Dybala. A caldo per l'argentino si parlava di un risentimento muscolare, mentre per il francese si teme qualcosa di peggio. Esami strumentali stabiliranno se c'è lesione al flessore della coscia. È tutto, a più tardi.
0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
1: Io ti voglio bene, come nella mia vita non è accaduto mai. Così profondamente che ho paura di me, di questo smisurato amore

Io ti desidero, un desiderio nuovo che mi tormenta. Talvolta mi domando com'è possibile che mi debba addormentare, mi debba risvegliare, andare e ritornare a avere te sempre davanti a me.

chiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

Due grandi radio. Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: belli.
1: Radio Aurora. Spot.
2: Scarichi intasati. Fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet. Punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
3: Hai visto il big sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa, il piacere del regalo.
4: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo. Sabato 17 ottobre alle 20:30 al Cineteatro Lumière di Carmiano, Franco Piana in concerto, in collaborazione con il Comune di Carmiano e il Conservatorio Tito Schipa di Lecce.
5: Pensa al relax. Cosa ti viene in mente?
6: L'acqua.
5: Ora pensa all'acqua. Cosa ti viene in mente?
6: Edil Piscine.
5: Da oltre 30 anni Edil Piscine costruisce emozioni, dalle oasi private ai grandi resort. Piscine chiavi in mano, centri benessere, laghetti, piscine biodesign, parchi acquatici, mini piscine e idromassaggio.
6: Cosa aspettiamo? Progettiamo ora la nostra piscina e avremo uno sconto extra.
5: Edil Piscine è a Maglie, in via Scorrano numero 50. Edilpiscine.com.
7: Shakespeare aveva ragione. Siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni. Come anche la nostra casa. Nasce da un sogno, un desiderio, da come immagini il tuo modo di vivere. Living Ceramiche trasforma i tuoi sogni in spazi da vivere, con materiali di pregio, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno e soluzioni per architetti e designer. Living Ceramiche, l'eccellenza per la tua casa da oltre 35 anni, a Presicce in Via del Mare. Promozioni speciali da Living Ceramiche. Stufe e camini a partire da 800 euro IVA compresa e ti finanziamo l'intero importo a tasso zero. Ti aspettiamo in showroom.
8: Da Euronics c'è il tasso zero.
9: Tasso zero?
8: Sì, incredibile. Tutto a tasso zero. Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a 69,99 euro al mese per 10 mesi. Lavatrice Hisense 10 kg e mezzo a 39,99 euro al mese per 10 mesi.
9: Corro!
8: Aspettami, vengo anch'io.
10: Euronics, a Tricase e Presicce Acquarica. Un mondo più avanti.
11: Let's go.
12: Aurora, non solo Italia.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Uè, hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
2: Ma va, e chi è?
1: Ha appena aperto. Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
2: Ah, ma è McDonald's.
1: Che facciamo? Ci andiamo?
2: Per forza, sto già uscendo, ciao.
3: Vi aspettiamo nel nuovo McDonald's di Surano, strada statale 275, accanto al Gulliver.
4: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
5: Domenica 25 ottobre, Villa Zaira ospita Sì all'amore, un'intera giornata dedicata a tutte le coppie di futuri sposi. Parteciperanno tutte le aziende leader nel settore del wedding. Alle 16, Sì all'amore show, lo spettacolo dell'amore con sfilate di abiti da sposa, sposo e cerimonia, live concert e degustazioni di numerose prelibatezze del nostro territorio. Per partecipare all'evento richiedi l'invito sul sito www.villazaira.it o chiama al numero 351 47 49 787. Il 25 ottobre diciamo sì all'amore. Villa Zaira si trova in Contrada Fraganite, prolungamento di via Giosuè Carducci tra Maglie e Muro Lecese.
6: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che

0: e porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
1: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre, la nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
2: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duri Plastic.
3: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, antialga, antimuffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili. Una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
2: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duri Plastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.
4: Dance 7080.
5: Dance 7080 su Radio Aurora, la dance dei tuoi anni più belli.

0: Bentrovati dalla redazione. Una manovra da circa 23 miliardi e mezzo di euro nel 2027 con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese. E quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso dall'Italia alla Commissione Europea? Il deficit è previsto al 3,4% del PIL nel 2027 e al 3,2% nel 2028. Nel 2025 si stima che siano oltre 2,1 milioni le famiglie in condizioni di povertà assoluta. Lo rileva l'Istat, sottolineando che in termini percentuali l'incidenza tra le famiglie è pari all'8%, il lieve calo rispetto al 2024 e al 9,3% tra le persone. Ha preso il via un Consiglio europeo con un'agenda fitta, svetta il tema del caro energia, ma sul tavolo anche le questioni ucraine e Medio Oriente. Intanto Zelensky ha dichiarato che l'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe. Un 23enne è morto questa mattina nel Chietino mentre stava lavorando con un macchinario. Per il giovane studente universitario prossimo alla laurea e probabilmente al lavoro come stagionale non c'è stato niente da fare. Accertamenti sono in corso sulla dinamica dell'incidente. Il basket: dimenticare in fretta la batosta di martedì sera contro il Real Madrid e battere Dubai per trovare subito la svolta della stagione. È sottotitolo che accompagna Milano nel secondo impegno europeo della settimana, palla 2 alle 20:30. È tutto, a più tardi.
1: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
2: Pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora, informa.
1: Un saluto e bentrovati da Davide Roberto. Apriamo con lo sciopero all'ex Ilva di Taranto, con un presidio fisso sulle statali alle porte della città che sta provocando il blocco delle autocisterne che portano il carburante a tutti i distributori della Puglia e del Salento. Aumenta infatti il numero di benzinai che non hanno più carburante perché dalla raffineria Eni di Taranto da lunedì non escono più i tir. Ieri sera si sono registrate code ai distributori da parte di tanti automobilisti. Negli aeroporti di Bari e Brindisi invece la situazione è sotto controllo, nessun volo cancellato per il carburante, ma l'attenzione rimane alta. Razzia di gioielli nella notte a Maglie ai danni della storica gioielleria Benito Toma. Intorno alle 2:20 un gruppo composto da 4 individui con volto coperto è entrato in azione nella rivendita di via Trento e Trieste. I malviventi sono riusciti a forzare la saracinesca e a scardinare la porta d'ingresso. Una volta all'interno hanno fatto razzia di numerosi gioielli e oggetti preziosi, il cui bottino è ancora da quantificare. Consumato il furto, la banda si è data la fuga a bordo di una Porsche Cayenne di colore nero. L'allarme ha fatto scattare l'intervento dei carabinieri, che hanno intercettato i fuggitivi ingaggiando l'inseguimento sino alla statale 16, dove i malviventi sono riusciti a far perdere le tracce. Adesso si indaga per risalire i responsabili. Infortunio sul lavoro ieri all'interno di una fabbrica a Casarano. Intorno alle 11 un operaio originario di Taurisano è rimasto vittima di un incidente mentre stava operando su un macchinario. Per cause ancora da accertare, l'arto dell'uomo è rimasto incastrato tra i meccanismi in funzione, provocando l'amputazione di un dito della mano. I colleghi presenti hanno immediatamente allertato i soccorsi, consentendo l'intervento tempestivo dei sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito in ospedale. Sul caso indagano i carabinieri insieme agli ispettori dello Spesal. I controlli della sezione operativa navale di Gallipoli lungo la fascia costiera del Salento hanno portato alla luce un'attività di noleggio navale del tutto priva di autorizzazioni commerciali. I militari hanno affiancato e sottoposto a verifica un'imbarcazione intenta al trasporto di turisti al largo del Capo di Leuca. Dalla consultazione delle banche dati il natante risultava iscritto ai registri solo per uso privato. Alla luce delle irregolarità i finanzieri hanno quindi elevato una sanzione che può raggiungere i 15.000 euro in attesa dei successivi rilievi sulla posizione fiscale e sui redditi non dichiarati. La società Terme di Santa Cesare ha avviato le procedure per un'asta pubblica finalizzata all'affitto del ramo d'azienda dello storico albergo Palazzo, che comprende la struttura alberghiera e i relativi servizi di ristorazione. L'operazione prevede la stipula di un contratto di locazione della durata di 20 anni, rinnovabile per ulteriori 10, con un canone a base d'asta di 200.000 euro annui soggetto a offerte a rialzo. Il bando richiede inoltre interventi obbligatori di manutenzione e adeguamento funzionale da parte dell'aggiudicatario. Si è tenuta ieri a Miggiano l'inaugurazione di Expo 2000, la fiera regionale dell'industria, artigianato, agricoltura e turismo del Salento, in programma sino al 18 ottobre. Diverse le dichiarazioni che abbiamo raccolto, a partire dal sindaco, l'avvocato Michele Esperti.
2: Questo nostro evento viene dal passato, un evento dove gli amministratori del passato hanno lavorato molto, l'abbiamo traghettato e adesso il futuro ci aspetta con nuove importanti novità, come noto il nuovo padiglione, il nuovo centro direzionale ci accoglierà l'anno prossimo. Ecco perché di transizione quest'anno ci accompagna al futuro che sta per arrivare.
1: Queste invece le parole della vice sindaca e assessora agli eventi fieristici Maria Antonietta Mancarella.
3: Questa fiera non è semplicemente una fiera, è un atto di amore nei confronti delle nostre aziende, dei nostri artigiani, dei nostri commercianti, un atto d'amore nei confronti del nostro territorio e siamo soddisfatti di questo.
1: Tra gli ospiti l'eurodeputato Francesco Ventola.
4: Beh, è uno degli strumenti migliori dal mio punto di vista per far sì che il piccolo artigianato e comunque l'imprenditoria locale, i commercianti possano veramente avere fiducia e continuare a tenere le saracine scalzate.
1: E dalla Regione Puglia, l'assessore al bilancio Sebastiano Leo.
5: È una fiera importante, riferimento del territorio provinciale e non solo. La Regione Puglia è presente, ha dato sempre un supporto importante, io penso che deve continuare a darlo perché davvero rappresenta un esempio di fiera, di organizzazione, quindi siamo davvero contenti di questa bellissima iniziativa.
1: Veniamo alle news dal mondo, le ultime con Marco Grassi di Salento per la Palestina.
6: Non si sta rivelando vincente la strategia dell'Arabia Saudita di riaccendere il conflitto con i ribelli di Ansar Allah in Yemen. La furente reazione dei cosiddetti Houthi, sostenuti dall'Iran, sta mettendo in ginocchio l'economia della monarchia araba. Gli attacchi missilistici dei ribelli yemeniti stanno ripetutamente colpendo obiettivi strategici sauditi, tra cui aeroporti e impianti petroliferi della compagnia statale Aramco. Le esportazioni petrolifere dell'Arabia sono ai minimi. Il traffico attraverso lo stretto di Bab el Mandeb continua essere difficoltoso, come peraltro il transito dal vicino stretto di Hormuz. Aumentano insomma i timori per la sicurezza delle rotte marittime ed energetiche. Il tutto mentre il crescente costo dei carburanti soffoca le economie occidentali. Si moltiplicano le proteste in tutta Europa e in Italia sono gli agricoltori, strozzati dal prezzo del gasolio, a manifestare ormai da giorni, benché ignorati dai media mainstream. A questo si aggiunge una psicosi sulla scarsità di carburante che si sta traducendo proprio nelle ultime ore in lunghe file ai distributori. Quella che si annuncia è un'invernata molto difficile per famiglie e lavoratori italiani.
1: Chiudiamo col calcio in Lecce, il servizio di Pasquale Marzotta.
7: I 12 gol subiti nelle prime 6 gare di campionato fanno accendere la spia dell'emergenza in casa Lecce, visto che sono stati subiti il doppio dei gol segnati. Nel centro sportivo di Martignano, a porte chiuse, Eusebio Di Francesco sta studiando le correzioni e chissà che non ci possa essere in Friuli qualche volto nuovo nella linea difensiva giallorossa. Serve concentrazione, bisogna eliminare gli errori e le disattenzioni in fase difensiva. Ed ecco che fuori casa nelle 3 gare il Lecce ha subito solo 4 gol rispetto agli 8 incassati al Via del Mare e quindi la squadra salentina si prepara per una nuova avventura difficile domenica alle 12:30 al stadio Friuli contro l'Udinese, che cerca il riscatto per evitare la crisi nera, ossia la quinta sconfitta di fila.
1: È tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Davide Roberto.
0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
8: Due grandi radio. Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: per la tua pubblicità su Radio Aurora. Tutti frutti pubblicità. 0833 54 60 72.
1: Radio Aurora informa. Ogni giorno 13 notiziari nazionali e 3 locali. Radio Aurora. La musica dei tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora Info Viabilità.
1: Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Traffico nel complesso scorrevole sul tratto pugliese della A14 Adriatica. Disagi invece sulla 16 Napoli-Canosa per il traffico in uscita allo svincolo di Candela per una manifestazione. Sulla superstrada Brindisi-Lecce rallentamenti per lavori in corso tra Trepuzzi e Surbo Stazione in direzione Lecce. Proseguono i lavori anche sulla statale 16 Adriatica con riduzioni di carreggiata tra Galatina e Galugnano. Possibile la formazione di rallentamenti. A Lecce di scena fino al prossimo 19 ottobre l'Evolution Motor Show a Sette Lacquare. Per l'occasione una parte del parcheggio di Largo Vittime del Terrorismo è riservata al pubblico. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Da Euronics c'è il tasso zero.
4: Tasso zero?
3: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero! Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a 69,99 euro al mese per 10 mesi. Lavatrice Hisense 10,5 kg a 39,99 euro al mese per 10 mesi.
4: Corro!
3: Aspettami, vengo anch'io!
5: Euronics, altri case e presicce acquarica. Un mondo più avanti.
6: Let's go!
7: Shakespeare aveva ragione. Siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni, come anche la nostra casa. Nasce da un sogno, un desiderio, da come immagini il tuo modo di vivere. Living Ceramiche trasforma i tuoi sogni in spazi da vivere, con materiali di pregio, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno e soluzioni per architetti e designer. Living Ceramiche, l'eccellenza per la tua casa da oltre 35 anni, a Presicce in Via del Mare. Promozioni speciali da Living Ceramiche. Stufe e camini a partire da 800 euro IVA compresa e ti finanziamo l'intero importo a tasso zero. Ti aspettiamo in showroom.
8: La radio che ascolti ogni giorno, adesso puoi viverla di persona. Dal 14 al 18 ottobre il gruppo Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora ti aspetta in Fiera Expo 2000 a Miggiano. Musica, interviste, dirette live e un super contest. Vieni a trovarci al Padiglione 2, partecipa al gioco e vinci premi esclusivi. Facile, divertente e gratuito. Ci trovi in Fiera Miggiano dal 14 al 18 ottobre. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora, sempre con te.
9: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
10: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
9: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
11: I tuoi anni più belli anche su internet. Clicca www.radioaurora.it.

Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.

Due grandi radio. Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato. Forno artigianale Santa Chiara, l'anima del Salento. C'è un profumo che sa di casa e racconta le nostre radici. È quello del forno artigianale Santa Chiara. Pane, pucce, friselle, tarallini, focacce e pizze. Anche con farine pregiate come grano saraceno e senatore Cappelli. Produzione a vista e una sola promessa: no surgelato. Solo passione, tradizione e qualità autentica. Ogni giorno per tutti. Vi aspettiamo nel nostro quartier generale ad Alessano, nella nuova sede di San Cesario all'interno del Todis e nei punti Conad di Melpignano, Poggiardo e Trecase. E per le vostre feste scegliete la bontà dei nostri buffet artigianali. Santa Chiara, il profumo della nostra terra, il calore di casa, la bontà che unisce.
2: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Trecase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Trecase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
3: Un ottimo stato di salute passa da una sana e genuina alimentazione. Per questo ti consigliamo Avicola Marsilio. Avicola Marsilio è leader da oltre 20 anni per la produzione e vendita di uova locali. Un prodotto sempre fresco e distribuito il giorno stesso della deposizione. Scegli il meglio sulla tua tavola. Scegli Avicola Marsilio. A Trecase, provinciale per Spezia. Aperti dalle 6:30 alle 13.
4: Meglio un uovo fresco oggi e anche domani.
5: Oh, ci risiamo. Quando arriva questo periodo, Elvix scompare sempre.
6: Elvix, ma dove sei finito?
5: Te lo dico io dove sta. Vuoi vedere che si è accampato allo stand?
6: E infatti, eccolo qua. Elvix, ma cosa ci fai qui?
7: Io che ci faccio qui? Voi cosa aspettate a raggiungerci? La radio è qui a Expo 2000 Migiano. Io sono pronto a partecipare alla terza edizione del contest.
5: Oh, Elvix, ma i primi non sono per noi, sono per i nostri ascoltatori. Vi aspettiamo per giocare insieme dal 14 al 18 ottobre in Fiera Expo 2000 a Migiano. Mi raccomando, non mancate.
7: Oh, per favore, quando venite, portatemi da mangiare.
8: Domenica 25 ottobre, Villa Zaire.

0: Un'intera giornata dedicata a tutte le coppie di futuri sposi. Parteciperanno tutte le aziende leader nel settore del wedding. Alle 16, Sì all'amore show. Lo spettacolo dell'amore con sfilate di abiti da sposa, sposo e cerimonia, live concert e degustazioni di numerose prelibatezze del nostro territorio. Per partecipare all'evento richiedi l'invito sul sito www.villazaira.it o chiama al numero 351 47 49 787. Il 25 ottobre diciamo sì all'amore. Villa Zaira si trova in Contrada Fraganite, prolungamento di via Giosuè Carducci tra Maglie e Muro Lecese.
1: Aurora, non solo Italia.

0: Bentrovati dalla redazione. L'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe. Lo ha detto il presidente Zelensky in un'intervista al Financial Times, esprimendo la sua rabbia per la pericolosa interruzione della condivisione di informazioni e di intelligence da parte degli Stati Uniti, nonché per il contemporaneo indebolimento del servizio internet Starlink di SpaceX. Ha preso il via oggi intanto il Consiglio europeo con un'agenda molto fitta. Svetta il tema del caro energia, ma sul tavolo anche Ucraina e Medio Oriente. Ieri la premier Meloni, nelle comunicazioni al Senato, ha sottolineato che quella energetica è la questione che oggi pesa più di tutte sulla nostra economia. In Italia ci sono oltre 4 milioni e mezzo di pensionati che nel 2025 avevano un reddito da pensione inferiore a 1.000 euro al mese. E quanto emerge dall'osservatorio INPS, secondo cui sono 2,8 milioni le pensionate che ricevono assegni inferiori a 1.000 euro al mese. Tra 1.000 e 1.500 euro al mese ci sono 2.871.778 pensionati, pari al 17,5% del totale. Il giallo di Pietrelcatella è iniziata questa mattina, la terza delle 4 perquisizioni disposte dalla procura di Larino. Gli agenti sono al liceo classico di Campobasso per cercare eventuali tracce di ricerche inerenti alla ricina nei 63 computer presenti nella scuola frequentata fino ai mesi scorsi da Sara Di Vita e da sua sorella Alice. Calcio, brutte notizie in casa Inter: si ferma Lautaro per un mese. Durante l'ultimo match col Bruges, il capitano nerazzurro si è procurato risentimento muscolare e flessori della coscia sinistra, evidenziato dagli esami svolti oggi. Lautaro salterà anche il derby col Milan del 31 ottobre. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
2: Pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
2: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
3: Da Euronics c'è il tasso zero.
4: Tasso zero?
3: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero. Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a 69,99 euro al mese per 10 mesi. Lavatrice Hisense 10 kg e mezzo a 39,99 euro al mese per 10 mesi.
4: Corro!
3: Aspettami, vengo anch'io!
5: Euronics, a Tricase e Presicce Acquarica. Un mondo più avanti.
6: Let's go!
7: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo. Sabato 17 ottobre alle 20:30 al Cineteatro Lumière di Carmiano, Franco Piana in concerto, in collaborazione con il Comune di Carmiano e il Conservatorio Tito Schipa di Lecce. Richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Domenica 25 ottobre Villa Zaira ospita Sì all'amore, un'intera giornata dedicata a tutte le coppie di futuri sposi. Parteciperanno tutte le aziende leader nel settore del wedding. Alle 16 Sì all'amore show, lo spettacolo dell'amore con sfilate di abiti da sposa, sposo e cerimonia, live concert e degustazioni di numerose prelibatezze del nostro territorio. Per partecipare all'evento richiedi l'invito sul sito www.villazaira.it o chiama al numero 351 47 49 787. Il 25 ottobre diciamo sì all'amore. Villa Zaira si trova in Contrada Fraganite, prolungamento di via Giosuè Carducci tra Maglie e Muro Lecese.
2: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre, la nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
3: Shakespeare aveva ragione. Siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni, come anche la nostra casa. Nasce da un sogno, un desiderio, da come immagini il tuo modo di vivere. Living Ceramiche trasforma i tuoi sogni in spazi da vivere con materiali di pregio, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno e soluzioni per architetti e designer. Living Ceramiche, l'eccellenza per la tua casa da oltre 35 anni, a Presicce in Via del Mare. Promozioni

0: speciali da Living Ceramiche. Stufe e camini a partire da 800 euro IVA compresa. E ti finanziamo l'intero importo a tasso zero. Ti aspettiamo in showroom.
1: Aurora, non solo Italia.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Ha preso il via oggi per 2 giorni il Consiglio europeo con un'agenda molto fitta. Svetta il tema del caro energia, ma sul tavolo anche Ucraina e Medio Oriente. Botta e risposta a distanza tra Meloni e Mosca sull'accordo sul gasolio russo raggiunto da Trump e Putin. La presidente del Consiglio ha detto che l'intesa di Trump è rischiosa perché legittima Mosca. Dal Cremlino a stretto giro la replica non è affare della Meloni. Papa Leone XIV ha trascorso bene la notte al Policlinico Gemelli. Lo rende noto la sala stampa vaticana 2 giorni dall'intervento in cui al pontefice è stato asportato un tumore maligno ad un polmone. Secondo il bollettino il decorso postoperatorio è regolare. Per il direttore della sala stampa Matteo Bruni la degenza prevista resta di circa 1 settimana dal ricovero. In Pakistan crolla il tetto di una scuola, morti più di 30 bambini e un insegnante. Al momento non sono state chiarite le cause del cedimento, ma il proprietario dello stabile è stato arrestato. Proseguono intanto le operazioni di ricerca e soccorso. Il bilancio potrebbe aggravarsi. Siamo allo sport, il calcio. Tegola in casa Inter. Kiev perde il suo capitano e bomber almeno per 3 settimane. Per Lautaro Martinez un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Salterà sicuramente Bologna, Shakhtar, Fiorentina, Venezia, Milan e Feyenoord. In forse il Como l'8 novembre. Ed è tutto. A più

0: Radio Aurora.
1: Spot.
2: Con Branca Termoidraulica e Irrigazione puoi risparmiare davvero. Solo per pochissimi giorni Branca a Montesano ti dà la possibilità di avere un pannello solare da 300 litri a soli 290 euro. IVA, trasporto e pratica GSE inclusa nel prezzo. Vieni a vedere i nostri radiatori e termoconvettori efficienti e performanti. Scopri le super offerte di Branca su termocamini, caldaie a biomassa o legna. Branca Termoidraulica e Irrigazione a Montesano Salentino in via Pisanelli 16.
3: Vi aspettiamo a Expo 2000 a Miggiano nel padiglione 4.
4: Pensa al relax. Cosa ti viene in mente?
5: L'acqua.
4: Ora pensa all'acqua. Cosa ti viene in mente?
5: Edil Piscine.
4: Da oltre 30 anni Edil Piscine costruisce emozioni, dalle oasi private ai grandi resort. Piscine chiavi in mano, centri benessere, laghetti, piscine biodesign, parchi acquatici, mini piscine e idromassaggio.
5: Cosa aspettiamo? Progettiamo ora la nostra piscina e avremo uno sconto extra.
4: Edil Piscine è a Maglie, in via Scorrano numero 50. Edilpiscine.com.
6: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo. Sabato 17 ottobre alle 20:30 al Cineteatro Lumière di Carmiano, Franco Piana in concerto, in collaborazione con il Comune di Carmiano e il Conservatorio Tito Schipa di Lecce.
7: Da Euronics c'è il tasso zero.
8: Tasso zero?
7: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero! Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a 69,99 euro al mese per 10 mesi. Lavatrice iSense 10,5 kg a 39,99 euro al mese per 10 mesi.
8: Corro!
7: Aspettami, vengo anch'io!
9: Euronics, Atri Case e Presicce Acquarica. Un mondo più avanti.
10: Let's go!
11: Aurora, Aurora, non solo non Italia. Solo Italia. Aurora, Aurora, non solo Italia.

Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazie ad Internet in diretta in tutto il mondo.

0: Radio Aurora. Spot.
1: La radio che ascolti ogni giorno, adesso puoi viverla di persona. Dal 14 al 18 ottobre il gruppo Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora ti aspetta in Fiera Expo 2000 a Miggiano. Musica, interviste, dirette live e un super contest. Vieni a trovarci al padiglione 2, partecipa al gioco e vinci premi esclusivi. Facile, divertente e gratuito. Ci trovi in Fiera Miggiano dal 14 al 18 ottobre. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora, sempre con te.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
3: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
4: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, di

0: direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
1: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duri Plastic.
2: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, antialga, antimuffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili, una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
1: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duri Plastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.
3: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
4: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Papa Leone XIV è ancora al Gemelli di Roma, dove il 13 ottobre si è sottoposto ad un'operazione per asportare un tumore maligno a un polmone. Questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. La radiografia del torace ha mostrato la buona ripresa del polmone operato. Complessivamente il decorso post-operatorio procede regolarmente, si legge nel bollettino medico. Potrebbe però slittare il viaggio del Papa in America Latina, in programma dal 6 al 17 novembre. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato il 15 ottobre 2026 la legge recante istituzione della Giornata Nazionale del Riciclo della Carta, trasmessa dal Senato il 12 ottobre scorso, in quanto non sussistono profili evidenti di incostituzionalità. Tuttavia il Capo dello Stato ha esortato a limitare l'istituzione delle giornate, arrivate vertiginosamente a 51. Dall'estero continua il martellamento degli Houthi sulla capitale della Arabia Saudita, nuove esplosioni hanno scosso Riyadh, ma anche una struttura del colosso petrolifero Aramco, segno di un'escalation nel conflitto tra i combattenti filo-iraniani e la coalizione militare guidata dai sauditi. Rientriamo in Italia, dove in un solo anno, secondo la Società Italiana Patologie da Dipendenza, sono state inserite 92 nuove droghe sul mercato. Le strutture assistenziali faticano a rispondere alle varie emergenze, anche perché sono a corto di personale, con 1.900 operatori in meno di quelli necessari. Lo sport e il ciclismo: la Gran Bretagna domina la finale dell'inseguimento femminile a squadre davanti all'Italia, che chiude al secondo posto, come gli uomini, che hanno ceduto l'oro alla Danimarca, bronzo ai britannici. Ed è tutto, a più tardi.
5: Pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli.
6: Pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: I tuoi anni più belli anche su internet. Clicca www.radioaurora.it.
1: Aurora, non solo Italia.

Radio Aurora ti sblocca un ricordo. Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli. Scarica dal tuo store l'app di Radio Aurora e ascoltaci in diretta in tutto il mondo.

da questa storia, camminando sulle mani, senza allargare le pareti, come fai tu? Come fai tu che pungi con gli aculei del silenzio e non dai segnali?

0: Radio Aurora. Spot.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Domenica 25 ottobre Villa Zaira ospita Sì all'amore, un'intera giornata dedicata a tutte le coppie di futuri sposi. Parteciperanno tutte le aziende leader nel settore del wedding. Alle 16 Sì all'amore show, lo spettacolo dell'amore con sfilate di abiti da sposa, sposo e cerimonia, live concert e degustazioni di numerose prelibatezze del nostro territorio. Per partecipare all'evento richiedi l'invito sul sito www.villazaira.it o chiama al numero 351 47 49 787. Il 25 ottobre diciamo sì all'amore. Villa Zaira si trova in Contrada Fraganite, prolungamento di via Giosuè Carducci tra Maglie e Muro Lecese.
3: Perché soffrire inutilmente?
4: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
3: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg. Tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
4: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche arredobagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
3: Gesco è a Melissano, zona industriale.
4: Come posso contattare Gesco?
3: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
4: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
5: Hai visto il big sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza! Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
6: Da Euronics c'è il tasso zero.
7: Tasso zero?
6: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero! Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a 69,99 euro al mese per 10 mesi. Lavatrice Hisense 10 kg e mezzo a 39,99 euro al mese per 10 mesi.
7: Corro!
6: Aspettami, vengo anch'io!
8: Euronics, a Tricase e Presicce Acquarica. Un mondo più avanti.
9: Let's go!
10: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre, la nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
11: Risveglia i tuoi ricordi con i successi del passato. Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.

richiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora.
1: Spot.
2: Scarichi intasati. Fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet. Punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
3: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo. Sabato 17 ottobre alle 20:30 al Cineteatro Lumière di Carmiano, Franco Piana in concerto, in collaborazione con il Comune di Carmiano e il Conservatorio Tito Schipa di Lecce.
4: Un ottimo stato di salute passa da una sana e genuina alimentazione. Per questo ti consigliamo Avicola Marsilio. Avicola Marsilio è leader da oltre 20 anni per la produzione e vendita di uova locali. Un prodotto sempre fresco e distribuito il giorno stesso della deposizione. Scegli il meglio sulla tua tavola. Scegli Avicola Marsilio. A Tricase, Provinciale per Specchia. Aperti dalle 6:30 alle 13.
5: Meglio un uovo fresco oggi e anche domani.
6: Con Branca Termoidraulica e Irrigazione puoi risparmiare davvero. Solo per pochissimi giorni Branca a Montesano ti dà la possibilità di avere un pannello solare da 300 litri a soli 290 euro. IVA, trasporto e pratica GSE inclusa nel prezzo. Vieni a vedere i nostri radiatori e termoconvettori efficienti e performanti. Scopri le super offerte di Branca su termocamini, caldaie a biomassa o legna. Branca Termoidraulica e Irrigazione a Montesano Salentino in via Pisanelli 16.
7: Vi aspettiamo a Expo 2000 a Miggiano nel Padiglione 4.
8: La radio che ascolti ogni giorno, adesso puoi viverla di persona. Dal 14 al 18 ottobre il gruppo Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora ti aspetta in Fiera Expo 2000 a Miggiano. Musica, interviste, dirette live e un super contest. Vieni a trovarci al Padiglione 2, partecipa al gioco e vinci premi esclusivi. Facile, divertente e gratuito. Ci trovi in Fiera Miggiano dal 14 al 18 ottobre. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora, sempre con te.
9: Forno artigianale Santa Chiara, l'anima del Salento. C'è un profumo che sa di casa e racconta le nostre radici. È quello del forno artigianale Santa Chiara. Pane, pucce, friselle, tarallini, focacce e pizze. Anche con farine pregiate come grano saraceno e senatore Cappelli. Produzione a vista e una sola promessa. No surgelato. Solo passione, tradizione e qualità autentica. Ogni giorno per tutti. Vi aspettiamo nel nostro quartier generale ad Alessano, nella nuova sede di San Cesario all'interno del Todis e nei punti Conad di Melpignano, Poggiardo e Tricase. E per le vostre feste, scegliete la bontà dei nostri buffet artigianali. Santa Chiara, il profumo della nostra terra, il calore di casa, la bontà che unisce.
10: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Chiesto il processo per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto del commissariato Mecenate che il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogoredo a Milano ha ucciso con un colpo di pistola alla testa, esploso da circa 30 metri, Abderrahim Mansouri, pusher 28enne. Nella richiesta di rinvio a giudizio caduta l'aggravante della premeditazione. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Gian Davide De Pau, l'uomo accusato del triplice femminicidio avvenuto il 17 novembre del 2022 nel quartiere Prati. L'imputato, che era presente in aula per la prima volta, uccise a coltellate due cittadine cinesi e la 65enne cittadina colombiana Marta Castano Torres. Dall'estero, secondo quanto riferisce la CNN, l'esercito americano sta predisponendo nuovi piani d'attacco in Iran che prevedono il potenziale impiego della Moab, meglio nota come la madre di tutte le bombe. L'utilizzo in

0: indirizzato su infrastrutture energetiche e siti militari dipende dal possibile ordine del presidente degli Stati Uniti Trump. Il calcio, archiviata amaramente la tornata dei Champions, sarà un Milan ancora rivoluzionato quello che affronterà il Salisburgo in Europa League alle 18:45. Amorim prevede un po' di turnover lasciando spazio a Camarda e Tomori. Alle 21 la Juventus torna in campo contro il Celta Vigo dopo il pareggio di Cagliari per continuare a vincere in Europa League dopo il buon debutto contro il NEC. Ed è tutto, a più tardi.
1: Pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli.
2: Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

0: Pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli.
1: Allora è pronta, signorina?
2: Sì, maestro.
1: Corregga la posizione dell'archetto. Bene così.
3: Fa la mi, re mi fa. Attenzione al mi.
2: Mi scusi.
3: Sol

0: Bene. Allora ci vediamo dopodomani, signorina.
1: No, maestro.
0: Giovedì, allora.
1: No, maestro. Non verrò più.
0: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
1: No, maestro.
0: Ma perché allora?
1: Perché sono innamorata di lei.

0: Radio Aurora informa.
1: Buon pomeriggio da Davide Ruberto. Distributori presi d'assalto dagli automobilisti per paura di restare senza carburante. Lunghe code si registrano anche nel territorio salentino, dove si stanno verificando disagi e in alcuni distributori il gasolio e la benzina scarseggiano. A livello regionale le preoccupazioni nascono dai presidi organizzati attorno alla raffineria Eni e all'hub di Taranto, dove le proteste per il caro gasolio stanno causando rallentamenti e ritardi nelle spedizioni. Secondo le associazioni di categoria, il protrarsi dei blocchi nel polo ionico rischia di ripercuotersi sui tempi di approvvigionamento nell'intero mezzogiorno. Razzia di gioielli nella notte a Maglie ai danni della storica gioielleria Benito Toma. Intorno alle 2:20 un gruppo composto da 4 individui con volto coperto è entrato in azione nella rivendita di via Trento e Trieste. I malviventi sono riusciti a forzare la saracinesca e a scardinare la porta d'ingresso. Una volta all'interno hanno fatto razzia di numerosi gioielli e oggetti preziosi, il cui bottino è ancora da quantificare. Consumato il furto, la banda si è data la fuga a bordo di una Porsche Cayenne di colore nero. L'allarme ha fatto scattare l'intervento dei carabinieri, che hanno intercettato i fuggitivi, ingaggiando l'inseguimento sino alla statale 16, dove i malviventi sono riusciti a far perdere le tracce. Adesso si indaga per risalire i responsabili. Infortunio sul lavoro ieri all'interno di una fabbrica a Casarano. Intorno alle 11 un operaio originario di Taurisano è rimasto vittima di un incidente mentre stava operando su un macchinario. Per cause ancora da accertare, l'arto dell'uomo è rimasto incastrato tra i meccanismi in funzione, provocando l'amputazione di un dito della mano. I colleghi presenti hanno immediatamente allertato i soccorsi, consentendo l'intervento tempestivo dei sanitari del 118, che hanno trasportato il ferito in ospedale. Sul caso indagano i carabinieri insieme agli ispettori dello Spesal. I controlli della sezione operativa navale di Gallipoli lungo la fascia costiera del Salento hanno portato alla luce un'attività di noleggio navale del tutto priva di autorizzazioni commerciali. I militari hanno affiancato e sottoposto a verifica un'imbarcazione intenta al trasporto di turisti al largo del Capo di Leuca. Dalla consultazione delle banche dati, il natante risultava iscritto ai registri solo per uso privato. Alla luce delle irregolarità, i finanzieri hanno quindi elevato una sanzione che può raggiungere i 15.000 euro in attesa dei successivi rilievi sulla posizione fiscale e sui redditi non dichiarati. La società Terme di Santa Cesare ha avviato le procedure per un'asta pubblica finalizzata all'affitto del ramo d'azienda dello storico albergo Palazzo, che comprende la struttura alberghiera e i relativi servizi di ristorazione. L'operazione prevede la stipula di un contratto di locazione della durata di 20 anni, rinnovabile per ulteriori 10, con un canone a base d'asta di 200.000 euro annui soggetto a offerte a rialzo. Il bando richiede inoltre interventi obbligatori di manutenzione adeguata funzionale da parte dell'aggiudicatario. Si è tenuta ieri a Miggiano l'inaugurazione di Expo 2000, la fiera regionale dell'industria, artigianato, agricoltura e turismo del Salento, in programma sino al 18 ottobre. Diverse le dichiarazioni che abbiamo raccolto, a partire dal sindaco, l'avvocato Michele Esperti.
2: Questo nostro evento viene dal passato, un evento dove gli amministratori del passato hanno lavorato molto, l'abbiamo traghettato e adesso il futuro ci aspetta con nuove importanti novità. Come noto, il nuovo padiglione, il nuovo centro direzionale ci accoglierà l'anno prossimo. Ecco perché di transizione quest'anno ci accompagna al futuro che sta per arrivare.
1: Queste invece le parole della vice sindaca e assessora agli eventi fieristici Maria Antonietta Mancarella.
3: Questa fiera non è semplicemente una fiera, è un atto di amore nei confronti delle nostre aziende, dei nostri artigiani, dei nostri commercianti, un atto d'amore nei confronti del nostro territorio e siamo soddisfatti di questo.
1: Tra gli ospiti l'eurodeputato Francesco Ventola.
4: Beh, è uno degli strumenti migliori dal mio punto di vista per far sì che il piccolo artigianato e comunque l'imprenditoria locale, i commercianti possano veramente avere fiducia e continuare a tenere le saracine scalzate.
1: E dalla Regione Puglia, l'assessore al bilancio Sebastiano Leo.
5: È una fiera importante, riferimento del territorio provinciale e non solo. La Regione Puglia è presente, ha dato sempre un supporto importante, io penso che deve continuare a darlo perché davvero rappresenta un esempio di fiera, di organizzazione, quindi siamo davvero contenti di questa bellissima iniziativa.
1: Veniamo alle news dal mondo, le ultime con Marco Grassi di Salento per la Palestina.
6: Non si sta rivelando vincente la strategia dell'Arabia Saudita di riaccendere il conflitto con i ribelli di Ansar Allah in Yemen. La furente reazione dei cosiddetti Houthi, sostenuti dall'Iran, sta mettendo in ginocchio l'economia della monarchia araba. Gli attacchi missilistici dei ribelli yemeniti stanno ripetutamente colpendo obiettivi strategici sauditi, tra cui aeroporti e impianti petroliferi della compagnia statale Aramco. Le esportazioni petrolifere dell'Arabia sono ai minimi. Il traffico attraverso lo stretto di Bab el Mandeb continua essere difficoltoso, come peraltro il transito dal vicino stretto di Hormuz. Aumentano insomma i timori per la sicurezza delle rotte marittime ed energetiche. Il tutto mentre il crescente costo dei carburanti soffoca le economie occidentali. Si moltiplicano le proteste in tutta Europa e in Italia sono gli agricoltori, strozzati dal prezzo del gasolio, a manifestare ormai da giorni, benché ignorati dai media mainstream. A questo si aggiunge una psicosi sulla scarsità di carburante che si sta traducendo proprio nelle ultime ore in lunghe file ai distributori. Quella che si annuncia è un'invernata molto difficile per famiglie e lavoratori italiani.
1: Chiudiamo col calcio in Lecce, il servizio di Pasquale Marzotta.
7: I 12 gol subiti nelle prime 6 gare di campionato fanno accendere la spia dell'emergenza in casa Lecce, visto che sono stati subiti il doppio dei gol segnati. Nel centro sportivo di Martignano, a porte chiuse, Eusebio Di Francesco sta studiando le correzioni e chissà che non ci possa essere in Friuli qualche volto nuovo nella linea difensiva giallorossa. Serve concentrazione, bisogna eliminare gli errori e le disattenzioni in fase difensiva. Ed ecco che fuori casa nelle 3 gare il Lecce ha subito solo 4 gol rispetto agli 8 incassati al Via del Mare e quindi la squadra salentina si prepara per una nuova avventura difficile domenica alle 12:30 al stadio Friuli contro l'Udinese, che cerca il riscatto per evitare la crisi nera, ossia la quinta sconfitta di fila.
1: E chiudiamo con la vele, con le ultime dal mondiale Tempest in corso in Francia, con Luca Marzo del team salentino di Ramazzun.
8: Innanzitutto la giornata di ieri difficilmente la dimenticheremo. Durante la riunione ufficiale della Tempest International ci hanno chiamati davanti a tutti gli equipaggi, ci hanno reso omaggio per la nostra presenza qui a Cannes. Abbiamo annunciato la nostra volontà di rintracciare altre vecchie Tempest italiane con l'ambizione di creare una Italian Tempest Association. E poi abbiamo lanciato un sogno: un giorno ci piacerebbe ospitare il mondiale proprio da noi a San Foca. La risposta è stata davvero da brividi, c'è stata un'ovazione incredibile. E non è finita qui: il presidente della Tempest France e il segretario generale ci hanno proposto di donarci un'altra Tempest più moderna e con l'obiettivo di far crescere la flotta del circolo. Avremo la possibilità di formare un nuovo equipaggio e di poterci allenare nel nostro mare.
1: È tutto, grazie per l'ascolto. Un saluto da Davide Roberto.
0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
9: I classici italiani e le hit internazionali del passato. Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora Info Viabilità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Traffico nel complesso scorrevole sul tratto pugliese della A14 Adriatica. Disagi invece sulla 16 Napoli-Canosa per il traffico in uscita allo svincolo di Candela per una manifestazione. Sulla superstrada Brindisi-Lecce rallentamenti per lavori in corso tra Trepuzzi e Surbo Stazione in direzione Lecce. Proseguono i lavori anche sulla statale 16 Adriatica con riduzioni di carreggiata tra Galatina e Galugnano. Possibile la formazione di rallentamenti. A Lecce di scena fino al prossimo 19 ottobre l'Evolution Motor Show a 7 L'Acquare. Per l'occasione una parte del parcheggio di Largo Vittime del Terrorismo è riservata al pubblico. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
4: Shakespeare aveva ragione. Siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni, come anche la nostra casa. Nasce da un sogno, un desiderio, da come immagini il tuo modo di vivere. Living Ceramiche trasforma i tuoi sogni in spazi da vivere, con materiali di pregio, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno e soluzioni per architetti e designer. Living Ceramiche, l'eccellenza per la tua casa da oltre 35 anni, a Presicce in Via del Mare. Promozioni speciali da Living Ceramiche. Stufe e camini a partire da 800 euro IVA compresa e ti finanziamo l'intero importo a tasso zero. Ti aspettiamo in showroom.
5: Da Euronics c'è il tasso zero.
6: Tasso zero?
5: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero. Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a 69,99 euro al mese per 10 mesi. Lavatrice Hisense 10 kg e mezzo a 39,99 euro al mese per 10 mesi.
6: Corro!
5: Aspettami, vengo anch'io!
7: Euronics, a Tricase e Presicce Acquarica. Un mondo più avanti.
8: Let's go!
9: Pensa a relax. Cosa ti viene in mente?
8: L'acqua.
9: Ora pensa all'acqua. Cosa ti viene in mente?
8: Edil Piscine.
9: Da oltre 30 anni Edil Piscine costruisce emozioni, dalle oasi private ai grandi resort. Piscine chiavi in mano, centri benessere, laghetti, piscine biodesign, parchi acquatici, mini piscine e idromassaggio.
8: Cosa aspettiamo? Progettiamo ora la nostra piscina e avremo uno sconto extra.
9: Edil Piscine è a Maglie, in via Scorrano numero 50. Edilpiscine.com.
10: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
11: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
10: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
12: Radio Aurora informa. Ogni giorno 13 notiziari nazionali e 3 locali. Radio Aurora. La musica dei tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. I tuoi anni più belli.
1: Due grandi radio. Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre. La nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
3: Domenica 25 ottobre, Villa Zaira ospita Sì all'amore, un'intera giornata dedicata a tutte le coppie di futuri sposi. Parteciperanno tutte le aziende leader nel settore del wedding. Alle 16, Sì all'amore show, lo spettacolo dell'amore con sfilate di abiti da sposa, sposo e cerimonia, live concert e degustazioni di numerose prelibatezze del nostro territorio. Per partecipare all'evento richiedi l'invito sul sito www.villazaira.it o chiama al numero 351 47 49 787. Il 25 ottobre diciamo sì all'amore. Villa Zaira si trova in Contrada Fraganite, prolungamento di via Giosuè Carducci tra Maglie e Muro Lecese.
4: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo. Sabato 17 ottobre alle 20:30 al Cineteatro Lumière di Carmiano, Franco Piana in concerto, in collaborazione con il Comune di Carmiano e il Conservatorio Tito Schipa di Lecce.
5: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duri Plastic.
6: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, antialga, antimuffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili, una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
5: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duri Plastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.
7: Da Euronics c'è il tasso zero.
8: Tasso zero?
7: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero! Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a 69,99 euro al mese per 10 mesi. Lavatrice Hisense 10 kg e mezzo a 39,99 euro al mese per 10 mesi.
8: Corro!
7: Aspettami, vengo anch'io!
9: Euronics, a Tricase.

0: Disco.
1: Hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
2: Ma va, e chi è?
1: Ha appena aperto Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
2: Ah, ma è McDonald's.
1: Che facciamo? Ci andiamo?
2: Per forza, sto già uscendo, ciao.
3: Vi aspettiamo nel nuovo McDonald's di Surano, strada statale 275, accanto al Gulliver.
4: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
5: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Gli autotrasportatori sono di nuovo sul piede di guerra contro il caro carburanti e minacciano di bloccare il paese. Intanto l'emergenza carburanti a Cosenza è già iniziata. La maggioranza delle stazioni di servizio ha completamente esaurito le scorte di benzina e diesel e si segnalano lunghe code e blocchi della circolazione stradale. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Gian Davide De Pau, l'uomo accusato del triplice femminicidio avvenuto il 17 novembre del 2022 nel quartiere Prati. L'imputato, presente in aula, uccise a coltellate due cittadine cinesi e la 65enne cittadina colombiana Marta Castano Torres. Il Papa questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. La radiografia del torace ha mostrato la buona ripresa del polmone operato, riferisce il bollettino medico di oggi. Complessivamente il decorso post-operatorio procede regolarmente, aggiunge il bollettino. Starship, la versione militare della sistema di comunicazione satellitare americano Starlink, ha ripreso a funzionare in Ucraina. Intanto ira del Cremlino contro i paesi europei che hanno assunto una posizione distruttiva sull'intesa Trump-Putin per l'export di gasolio russo. Ieri Meloni ha definito molto rischiosa l'intesa. Tra il 2011 e il 2024 il 6% dei giovani italiani tra i 18 e i 34 anni ha lasciato il paese e oltre la metà è laureata. Quasi il 60% trova lavoro all'estero proprio nelle professioni in cui le imprese italiane non trovano personale. È il quadro dei dati OCSE 2026. A frenare l'attrattività soprattutto gli stipendi d'ingresso, con un gap di circa 15.000 euro tra Italia e estero. Ed è tutto, a più tardi.
6: Pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli.
7: Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazia di internet in diretta in tutto il mondo.

0: Radio Aurora. Spot.
1: La radio che ascolti ogni giorno, adesso puoi viverla di persona. Dal 14 al 18 ottobre il gruppo Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora ti aspetta in Fiera Expo 2000 a Miggiano. Musica, interviste, dirette live e un super contest. Vieni a trovarci al Padiglione 2, partecipa al gioco e vinci premi esclusivi. Facile, divertente e gratuito. Ci trovi in Fiera Miggiano dal 14 al 18 ottobre. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora, sempre con te.
2: Il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase. Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma, tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in Via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
3: Un ottimo stato di salute passa da una sana e genuina alimentazione. Per questo ti consigliamo Avicola Marsilio. Avicola Marsilio è leader da oltre 20 anni per la produzione e vendita di uova locali. Un prodotto sempre fresco e distribuito il giorno stesso della deposizione. Scegli il meglio sulla tua tavola. Scegli Avicola Marsilio. A Tricase, provinciale per Specchia. Aperti dalle 6:30 alle 13.
4: Meglio un uovo fresco oggi e anche domani.
5: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
6: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
5: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
7: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Forno artigianale Santa Chiara, l'anima del Salento. C'è un profumo che sa di casa e racconta le nostre radici. È quello del forno artigianale Santa Chiara. Pane, pucce, friselle, tarallini, focacce e pizze. Anche con farine pregiate come grano saraceno e senatore Cappelli. Produzione a vista e una sola promessa: no surgelato. Solo passione, tradizione e qualità autentica. Ogni giorno per tutti. Vi aspettiamo nel nostro quartier generale ad Alessano, nella nuova sede di San Cesario all'interno del Todis e nei punti Conad di Melpignano, Poggiardo e Tricase. E per le vostre feste, scegliete la bontà dei nostri buffet artigianali. Santa Chiara, il profumo della nostra terra, il calore di casa, la bontà che unisce.
2: Oh, ci risiamo. Quando arriva questo periodo, Elvix scompare sempre.
3: Elvix, ma dove sei finito?
4: Te lo dico io dove sta. Vuoi vedere che si è accampato allo stand?
3: E infatti, eccolo qua. Elvix, ma cosa ci fai qui?
2: Io che ci faccio qui? Voi cosa aspettate a raggiungerci? La radio è qui a Expo 2000 Miggiano. Io sono pronto a partecipare alla terza edizione del contest.
3: Oh, Elvix, ma i primi non sono per noi, sono per i nostri ascoltatori. Vi aspettiamo per giocare insieme dal 14 al 18 ottobre.

0: PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
1: Domenica 25 ottobre Villa Zaira ospita Sì all'amore, un'intera giornata dedicata a tutte le coppie di futuri sposi. Parteciperanno tutte le aziende leader nel settore del wedding. Alle 16 Sì all'amore show, lo spettacolo dell'amore con sfilate di abiti da sposa, sposo e cerimonia, live concert e degustazioni di numerose prelibatezze del nostro territorio. Per partecipare all'evento richiedi l'invito sul sito www.villazaira.it o chiama al numero 351 47 49 787. Il 25 ottobre diciamo sì all'amore. Villa Zaira si trova in Contrada Fraganite, prolungamento di via Giosuè Carducci tra Maglie e Muro Lecese.
2: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo. Sabato 17 ottobre alle 20:30 al Cineteatro Lumière di Carmiano, Franco Piana in concerto, in collaborazione con il Comune di Carmiano e il Conservatorio Tito Schipa di Lecce.
3: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Sono tre le persone che oggi hanno perso la vita sul posto di lavoro al Porto Canale di Cagliari. Un autotrasportatore, Carlo Spiga, 61 anni, è morto schiacciato da un carico di grandi tubi che stava scaricando dal suo camion. Nel Chietino un 23enne ha perso la vita nei capannoni di una cantina sociale mentre effettuava lavori di pulizia di una vasca interna alla struttura. A Firenze, nel cantiere della nuova stazione per l'alta velocità, un operaio è morto e un altro è rimasto ferito. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per danneggiamento aggravato dopo le incursioni di questa mattina in tre scuole di Torino, durante le quali sono stati danneggiati arredi, attrezzature sportive e finestre. Un carabiniere è rimasto ferito. Ad agire è stato un gruppo di circa 40 giovani con il volto coperto da maschere di carnevale da passamontagna. Dall'estero, nella notte, due navi cisterna per il trasporto di prodotti chimici sono state colpite da droni nel Mar Nero occidentale vicino alle coste della Romania. 7 dei 12 membri dell'equipaggio di una nave sono ancora dispersi, mentre tutti quelli dell'equipaggio dell'altra sono stati salvati. Secondo funzionari romeni sentiti da Reuters, i droni sarebbero stati russi. Domani, venerdì 16 ottobre, è prevista una giornata di sciopero nel settore scolastico. Le mobilitazioni annunciate sono due: una a carattere nazionale proclamata dal sindacato SISA e una limitata alle istituzioni scolastiche della provincia di Livorno indetta dall'USB Pubblico Impiego Scuola. Al centro della protesta nazionale i salari e il lavoro precario. Ed è tutto, a più tardi.
4: Pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli.
5: Per la tua pubblicità su Radio Aurora, tutti frutti pubblicità, 0833 54 60 72.

è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri

0: Radio Aurora Info Viabilità.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Apriamo con un mezzo che ha preso fuoco sulla 8 Milano-Varese causa di 4 km di coda tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese. Immancabili file per curiosi sulla carreggiata opposta nello stesso tratto. Sulla 22 del Brennero per lavori e per traffico ci sono code di mezzi pesanti rispettivamente tra San Michele all'Adige e Brennero verso il confine di Stato e tra Vipiteno e Bressanone verso Modena. Ci spostiamo in Emilia-Romagna, incidente sulla 1 Milano-Bologna, 2 km di fila tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campeggio verso Milano. Sul tratto toscano della stessa autosole, attenzione ai materiali in carreggiata verso Bologna tra Calenzano e Aglio. Si sono formati al momento 2 km di coda. Traffico intenso sulla 11 Firenze Mare con incolonnamenti tra Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione di Pisa. I lavori in corso sulla 14 Adriatica nel tratto che va dalle Marche al Molise sono causa di rallentamenti e code nei pressi dei cantieri su entrambe le carreggiate. Infine sulla 2 del Mediterraneo code tra Campagna e Contursi verso Reggio Calabria. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
4: Uè, hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
5: Ma va, e chi è?
4: Ha appena aperto. Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
5: Ah, ma è McDonald's.
4: Che facciamo? Ci andiamo?
5: Per forza, sto già uscendo, ciao!
6: Vi aspettiamo nel nuovo McDonald's di Surano, strada statale 275, accanto al Gulliver.
7: Shakespeare aveva ragione. Siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni, come anche la nostra casa. Nasce da un sogno, un desiderio, da come immagini il tuo modo di vivere. Living Ceramiche trasforma i tuoi sogni in spazi da vivere, con materiali di pregio, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno e soluzioni per architetti e designer. Living Ceramiche, l'eccellenza per la tua casa da oltre 35 anni, a Presicce in Via del Mare. Promozioni speciali da Living Ceramiche. Stufe e camini a partire da 800 euro IVA compresa e ti finanziamo l'intero importo a tasso zero. Ti aspettiamo in showroom.
8: Hai visto il big sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
9: 70, 80, 90 su Radio Aurora. La musica dance del passato, la musica dei tuoi anni più belli.

vestita la cintura, ahimè grave, in battaglia può correre il rischio di perderla chi ha. Così si lamenta il re cristiano, si inchina intorno il grano, gli son corone i fiori. Lo specchio di Chiara Fontanella riflette fiero in sella dei mori il vincitore.

Solo d'amore. Nel folto di lunghe trecce bionde il seno si confonde ignudo in pieno sol. Mai non fu vista cosa più bella, mai io non

E già ad altri è gaudio quel che cercate, ad altra più facile fonte la sete calmate. Sorpreso da un dire si deciso, sentendosi deriso, re Carlo s'arrestò. Ma più dell'onor poté il digiuno, fremente l'elmo bruno, il sire si levò. Codesta era l'arma sua segreta, da Carlo spesso usata in gran difficoltà. Alla donna apparve un gran nasone, un volto da caprone, ma era sua maestà.

ed anche in quel frangente d'onor si ricoprì. E giunto alla fin della tenzone, incerto sull'arcione tentò di risalir. Veloce lo arpiona la pulzella, repente una parcella presenta al suo signor. Beh, proprio perché voi siete il sire, fan 5.000 lire e un prezzo di favore.

dire. Ciò detto, agì da gran cialtrone, con balzo da leone, in sella si lanciò. Frustando il cavallo come un ciuco, fra i glicini e il sambuco, il re si dileguò.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Domenica 25 ottobre Villa Zaira ospita Sì all'amore, un'intera giornata dedicata a tutte le coppie di futuri sposi. Parteciperanno tutte le aziende leader nel settore del wedding. Alle 16 Sì all'amore show.

0: Vieni a vedere i nostri radiatori e termoconvettori efficienti e performanti. Scopri le super offerte di Branca su termocamini, caldaie a biomassa o legna. Branca termoidraulica e irrigazione a Montesano Salentino in via Pisanelli 16.
1: Vi aspettiamo a Expo 2000 a Miggiano nel padiglione 4.
2: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duriplastic.
3: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, antialga, antimuffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili. Una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
2: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duriplastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.
4: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
5: Pensa al relax. Cosa ti viene in mente?
6: L'acqua.
5: Ora pensa all'acqua. Cosa ti viene in mente?
6: Edil Piscine.
5: Da oltre 30 anni Edil Piscine costruisce emozioni, dalle oasi private ai grandi resort. Piscine chiavi in mano, centri benessere, laghetti, piscine biodesign, parchi acquatici, mini piscine e idromassaggio.
6: Cosa aspettiamo? Progettiamo ora la nostra piscina e avremo uno sconto extra.
5: Edil Piscine è a Maglie in via Scorrano numero 50. Edilpiscine.com.
7: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Giornata drammatica per le morti sul lavoro. Al Porto Canale di Cagliari un autotrasportatore Carlo Sfiga di 61 anni è morto schiacciato da un carico di grandi tubi che stava scaricando dal suo camion. Nel Chietino un 23enne ha perso la vita nei capannoni di una cantina sociale mentre effettuava dei lavori in una vasca interna alla struttura. A Firenze nel cantiere della nuova stazione per l'alta velocità un operaio è morto e un altro è rimasto ferito. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Monta la protesta al sud contro il caro carburanti. Gli autotrasportatori minacciano di bloccare il paese ed è già emergenza in Calabria, dove molte stazioni di servizio hanno ormai esaurito le scorte di benzina e diesel. Domani presidi e possibili blocchi stradali. Blocchi anche in Puglia, protestano anche gli agricoltori. Dalla mezzanotte al 20 ottobre stop ai tir in Sicilia. Le navi con i prodotti alimentari non saranno scaricate. L'Ucraina ha esaurito le scorte di missili per il sistema di difesa aerea Patriot di fabbricazione statunitense, che sono una delle poche armi difensive in grado di abbattere i missili balistici russi. Intanto la Casa Bianca replica alle critiche della Premier Meloni. Quello sul diesel russo è un grande accordo. Calcio e coppe europee. In Europa League, dopo il primo KO con il Benfica, il Milan è a caccia dei suoi primi tre punti contro il Salisburgo. In casa Juve, Spalletti contro il Celta, alle 21 potrebbe fidarsi la difesa a tre con Kalulu, Gatti e Kelly, mentre sulle fasce McKennie in vantaggio su Nico Gonzalez e Cambiaso a destra. In Conference League Sarri non convoca Bellanova e Kessié contro il Paphos. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Aurora Sera su Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord addensamenti irregolari lungo la costa ligure e localmente sulla Valpadana occidentale, qui accompagnate da temporanee nebbie al mattino, temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato con qualche nebbia mattutina nelle valli interne e appenniniche, temperature in lieve rialzo, massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile in prevalenza soleggiato con qualche disturbo localizzato all'area tirrenica meridionale, ma innocua. Temperature stabili, massime tra 20 e 25 gradi.
1: I classici italiani e le hit internazionali del passato. Radio Aurora. La musica dei tuoi anni più belli.

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: Radio Aurora. Spot. Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre. La nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
1: Domenica 25 ottobre, Villa Zaira ospita Sì all'amore, un'intera giornata dedicata a tutte le coppie di futuri sposi. Parteciperanno tutte le aziende leader nel settore del wedding. Alle 16, Sì all'amore show, lo spettacolo dell'amore con sfilate di abiti da sposa, sposo e cerimonia, live concert e degustazioni di numerose prelibatezze del nostro territorio. Per partecipare all'evento richiedi l'invito sul sito www.villazaira.it o chiama al numero 351 47 49 787. Il 25 ottobre diciamo sì all'amore. Villa Zaira si trova in Contrada Fraganite, prolungamento di via Giosuè Carducci tra Maglie e Muro Lecese.
2: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
3: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
4: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
3: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
5: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
6: Perché soffrire inutilmente?
7: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
6: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg. Tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
7: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
6: Gesco è a Melissano, zona industriale.
7: Come posso contattare Gesco?
6: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
7: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
8: Uè, hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
9: Ma va, e chi è?
8: Ha appena aperto. Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
9: Ah, ma è McDonald's.
8: Che facciamo? Ci andiamo?
9: Per forza, sto già uscendo, ciao.
10: Vi aspettiamo nel nuovo McDonald's di Surano, strada statale 275, accanto al Gulliver.
11: Da Euronics c'è il tasso zero.
12: Tasso zero?
11: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero! Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a 69,99 euro al mese per 10 mesi. Lavatrice Hisense 10,5 kg a 39,99 euro al mese per 10 mesi.
12: Corro!
11: Aspettami, vengo anch'io!
13: Euronics, a Tricase e Presicce Acquarica. Un mondo più avanti.
14: Let's go!
12: La radio che ascolti ogni giorno, adesso puoi viverla di persona. Dal 14 al 18 ottobre il gruppo Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora ti aspetta in Fiera Expo 2000 a Miggiano. Musica, interviste, dirette live e un super contest. Vieni a trovarci al padiglione 2, partecipa al gioco e vinci premi esclusivi. Facile, divertente e gratuito. Ci trovi in Fiera Miggiano dal 14 al 18 ottobre. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora, sempre con te.
13: Scarica dal tuo store l'app di Radio Aurora e ascoltaci in diretta in tutto il mondo.

Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.

Aurora, Aurora, non solo, non Italia. Solo Italia. Aurora, Aurora, non solo, non Italia. Solo Italia.

0: spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo. Sabato 17 ottobre alle 20:30 al Cineteatro Lumière di Carmiano, Franco Piana in concerto, in collaborazione con il Comune di Carmiano e il Conservatorio Tito Schipa di Lecce.
1: Oh, ci risiamo. Quando arriva questo periodo, Elvix scompare sempre.
2: Elvix, ma dove sei finito?
1: Te lo dico io dove sta. Vuoi vedere che si è accampato allo stand?
2: E infatti, eccolo qua. Elvix, ma cosa ci fai qui?
3: Io che ci faccio qui? Voi cosa aspettate a raggiungerci? La radio è qui, Expo 2000 Migiano. Io sono pronto a partecipare alla terza edizione del contest.
1: Oh, Elvix, ma i primi non sono per noi, sono per i nostri ascoltatori. Vi aspettiamo per giocare insieme dal 14 al 18 ottobre in Fiera Expo 2000 a Migiano. Mi raccomando, non mancate.
3: Oh, per favore, quando venite, portatemi da mangiare.
4: Radio Aurora, informa.
5: Buonasera e bentrovati da Davide Ruberto. Apriamo con la cronaca. I distributori di carburanti di tutta la Puglia sono stati presi d'assalto dagli automobilisti. Lunghe code si sono registrate anche in tutto il territorio salentino, dove in alcuni benzinai il carburante si è esaurito. A livello regionale le preoccupazioni nascono dalle proteste di autotrasportatori e agricoltori per il caro gasolio. Secondo le associazioni di categoria, il protrarsi dei blocchi nel polo ionico in particolare rischia di ripercuotersi sui tempi di approvvigionamento del carburante nell'intero mezzogiorno. E la presidenza di UNATRAS, l'Unione Nazionale delle Associazioni dell'Autotrasporto Merci, ha lanciato un grido d'allarme sulla tenuta del settore e dell'intera economia italiana. La situazione dell'autotrasporto ha superato il livello di guardia, scrivono in una nota, come dimostrano i blocchi autonomi sorti in Puglia. Tutto ciò è l'espressione estrema di un malessere diffuso e non più sostenibile da parte delle imprese. Il rischio concreto, sottolinea UNATRAS, è la paralisi totale della logistica e del sistema economico. Dinanzi a questo scenario di totale immobilismo istituzionale, l'ente sta organizzando manifestazioni in tutto il paese. Se il governo non convocherà con massima urgenza un incontro, ammoniscono, si assumerà la responsabilità di consegnare il settore alla paralisi totale. Si chiude con una condanna a 10 mesi di reclusione il processo a carico di una 51enne di Miggiano, responsabile con concorso di colpe della vittima del decesso dell'odontotecnico Corrado Minonne, avvenuto il 26 novembre del 2022 a distanza di 3 settimane dal sinistro. L'incidente si verificò all'altezza dell'intersezione tra via Petri con la statale 275. La donna, alla guida di una Citroen, si sarebbe immessa sulla statale non dando la precedenza alla moto sulla quale viaggiava l'uomo che proveniva dalla statale. Il motociclista riportò varie lesioni e morì dopo 3 settimane di ricovero. 3 auto sono state distrutte dalle fiamme 2 giorni fa a Mogliano Veneto, in provincia di Treviso. L'incendio, di accertata origine dolosa, ha coinvolto anche il mezzo di un salentino. Le fiamme sarebbero partite da una BMW X4 di proprietà di una 24enne e si è propagato rapidamente a un furgoncino Mercedes intestato al 48enne di Tricase e a una Peugeot 207 di una 53enne vicentina. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri, che indagano sul caso. Un'auto crivellata da colpi di arma da fuoco è stata ritrovata abbandonata dai carabinieri. Il bersaglio, il nuovo compagno dell'ex convivente, è scampato per miracolo all'esecuzione. Sullo sfondo c'è l'ombra di profonde tensioni familiari e maltrattamenti. E quanto svelato dalle indagini su un tentato omicidio avvenuto il 29 agosto scorso ad Asti, che hanno aperto le porte del carcere di Lecce a un 56enne di Melissano. 2 giorni fa l'uomo è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti per i reati di tentato omicidio, detenzione e porto illegale in luogo pubblico di armi. Chiudiamo infine col calcio. Il Lecce continua ad allenarsi in vista della gara di domenica a Udine contro l'Udinese alle 12:30. La squadra si è ritrovata nel pomeriggio nel centro sportivo di Martignano. Stulic continua a lavorare con la squadra, mentre Berisha lavora ancora a parte. Per quanto riguarda le statistiche, invece, Amar Fatah domina

0: classifica di Serie A nei dribbling riusciti sui 90 minuti. L'ala svedese del Lecce in testa alla speciale graduatoria riservata ai calciatori con le migliori percentuali di dribbling riusciti, toccando il 72,2% rispetto a quelli tentati.
1: L'almanacco di domani.
0: Domani è venerdì 16 ottobre. La chiesa ricorda Santa Margherita, San Gerardo e Sant'Edvige. I fatti di domani: nel 1793 viene ghigliottinata Maria Antonietta, ex regina consorte di Francia. 1923 i fratelli Roy e Walt Disney fondano la loro società di animazione. Nel 43 i nazisti rastrellano 1259 ebrei a Roma. 45 a Quebec City viene fondata la FAO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura. 1978 il polacco Karol Wojtyla viene eletto pontefice. 1986 Reinhold Messner diventa il re delle 14 vette oltre gli 8.000 metri. Nel 2004 invece Bettini vince la Coppa del Mondo di ciclismo per il terzo anno consecutivo. E tra i nati il 16 ottobre nel 1854 Oscar Wilde, drammaturgo. 1885 il podista Dorando Pietri. 1890 Maria Goretti, santa e martire. 1925 l'attrice Angela Lansbury. Nel 1945 la cantante Vilma Goic. 1953 Paolo Roberto Falcao, ex calciatore. 1985 l'ex motociclista Casey Stoner. 1997 il pilota di Formula 1 Charles Leclerc. Previsioni meteo: domani prima tramontana, poi grecale, sempre più fresco e vivace, con nuvole in aumento da est. Il proverbio dice: tutti i salmi finiscono in gloria. Chiediamo così a tutti l'augurio di una buona serata.
2: Aurora Sera, su Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
3: Emozioni, passioni, ricordi. Su Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.

richiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazie ad internet in diretta in tutto il mondo. Lasciate

0: Radio Aurora, info viabilità.
1: Luce verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, la circolazione scorre regolarmente in queste ore sui tratti pugliesi della A14 Adriatica e della A16 Napoli-Canosa. Tuttavia sono in programma lavori dalle 22 di questa sera sulla A16. Resterà chiuso il tratto tra Grotta Minarda e Candela sia verso Napoli sia verso Canosa. Termine lavori e riapertura previste alle 6 di domani mattina. Qualche rallentamento in questi minuti per traffico sulla statale 16 Adriatica all'altezza di Cavallino in provincia di Lecce nelle due direzioni. Si rallenta anche nella zona di Maglie per i lavori in corso sulla statale Adriatica e sulla statale 275 di Santa Maria di Leuca. Si transita infatti su sede stradale ridotta e a senso unico alternato in tratti saltuari tra Maglie e Muro Scorrano. A Lecce, in occasione dell'Evolution Motor Show a Sette Lacquare, fino al 19 ottobre una parte del parcheggio di Largo Vittime del Terrorismo è riservata al pubblico. In ultimo anticipiamo che i controlli della velocità da parte della Polizia Provinciale di Lecce domani si concentreranno nella fascia oraria 7-19 sulle provinciali 362 Lecce Galatina e 17 Copertino Nardò. Guidate con attenzione e fate buon viaggio da Gaia del Monaco. È tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
4: La radio che ascolti ogni giorno, adesso puoi viverla di persona. Dal 14 al 18 ottobre il gruppo Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora ti aspetta in Fiera Expo 2000 a Miggiano. Musica, interviste, dirette live e un super contest. Vieni a trovarci al Padiglione 2, partecipa al gioco e vinci premi esclusivi. Facile, divertente e gratuito. Ci trovi in Fiera Miggiano dal 14 al 18 ottobre. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora, sempre con te.
5: Da Euronics c'è il tasso zero.
6: Tasso zero?
5: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero! Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a 69,99 euro al mese per 10 mesi. Lavatrice iSense 10,5 kg a 39,99 euro al mese per 10 mesi.
6: Corro!
5: Aspettami, vengo anch'io!
4: Euronics, a Tricase e Presicce Acquarica. Un mondo più avanti.
7: Let's go!
8: Domenica 25 ottobre Villa Zaira ospita Sì all'amore, un'intera giornata dedicata a tutte le coppie di futuri sposi. Parteciperanno tutte le aziende leader nel settore del wedding. Alle 16 Sì all'amore show, lo spettacolo dell'amore con sfilate di abiti da sposa, sposo e cerimonia, live concert e degustazioni di numerose prelibatezze del nostro territorio. Per partecipare all'evento richiedi l'invito sul sito www.villazaira.it o chiama al numero 351 47 49 787. Il 25 ottobre diciamo sì all'amore. Villa Zaira si trova in Contrada Fraganite, prolungamento di via Giosuè Carducci tra Maglie e Muro Lecese.
0: Aurora, non solo Italia.
9: Dance 70-80.
10: Dance 70-80 su Radio Aurora, la dance dei tuoi anni più belli.

0: per la tua pubblicità su Radio Aurora. Tutti frutti pubblicità. 0833 54 60 72.
1: Richiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora. I tuoi anni.

Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

0: Radio Aurora. Spot.
1: La radio che ascolti ogni giorno, adesso puoi viverla di persona. Dal 14 al 18 ottobre il gruppo Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora ti aspetta in Fiera Expo 2000 a Miggiano. Musica, interviste, dirette live e un super contest. Vieni a trovarci al Padiglione 2, partecipa al gioco e vinci premi esclusivi. Facile, divertente e gratuito. Ci trovi in Fiera Miggiano dal 14 al 18 ottobre. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora, sempre con te.
2: I classici italiani e le hit internazionali del passato. Radio Aurora. La musica dei tuoi anni più belli.

chiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

Per la tua pubblicità su Radio Aurora, tutti i frutti pubblicità. 0833 54 60 72. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: 25 ottobre Villa Zaira ospita Sì all'amore, un'intera giornata dedicata a tutte le coppie di futuri sposi. Parteciperanno tutte le aziende leader nel settore del wedding. Alle 16 Sì all'amore show, lo spettacolo dell'amore con sfilate di abiti da sposa, sposo e cerimonia, live concert e degustazioni di numerose prelibatezze del nostro territorio. Per partecipare all'evento richiedi l'invito sul sito www.villazaira.it o chiama al numero 351 47 49 787. Il 25 ottobre diciamo sì all'amore. Villa Zaira si trova in Contrada Fraganite, prolungamento di via Giosuè Carducci tra Maglie e Muro Lecese.
1: Aurora, non solo Italia.

richiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: tuoi anni più belli anche su internet. Clicca www.radioaurora.it.
1: Aurora, non solo Italia.

è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te, sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazie ad Internet in diretta in tutto il mondo.

per la tua pubblicità su Radio Aurora. Tutti frutti pubblicità. 0833 54 60 72. Radio Aurora. I tuoi anni più belli.

0: Scarica dal tuo store l'app di Radio Aurora e ascoltaci in diretta in tutto il mondo.
1: Aurora Notte.

Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazia di internet in diretta in tutto il mondo.

Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.

0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
1: Qualcosa che nel mondo non va. Tu sei Deus.

Aurora, Aurora, non solo non Italia. Solo Italia. Aurora, Aurora, non solo non Italia. Solo Italia.

0: Radio Aurora. I tuoi anni più belli.
1: I tuoi anni più belli anche su internet. Clicca www.radioaurora.it.
2: Aurora, non solo Italia.